東京に行くのを拒むのか、その意味が全くわからない。あなたには力がある。間違いなく私の目で今まで見てきたが、

pieni d'odio. Meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani. Occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso. Conta sotto un cielo grigio io a volte.

0: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: E quando guarda la torre, ripensa a
3: Lucio
2: Milano.
3: Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
2: Per sentirsi a Pisa.
4: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI.
17: Ma cosa stai facendo?
16: I fondamentali e proprietà intellettuali.
17: Ma cosa sono?
16: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
17: Ma che dici?
16: Digital humanities. Fundamental of communication networks.
17: Ma quanti sono?
16: Building design for tropical climate series.
17: Ah, ma questo non è male.
16: Composizione musicale con strumenti di intelligenza artificiale. Costruzione e nuove tecnologie.
17: Ci scrivo!
16: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
18: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
19: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: estate, una nuova settimana di gossipini. Io sono Alice e con me c'è la mia amichetta.
1: Ciao a tutti.
0: Come ti chiami?
1: Sai che mi cringe un botto che non capisco mai. Se vuoi che dico io il mio nome oppure se lo dici
0: sì,
1: tu.
0: Sì, forse sì.
1: Lo dico io. Sono Elisa. Buonasera a tutti.
0: Buonasera a tutti. Oppure posso fare l'egocentrica e dire parlare solo io e dire ciao, io sono Alice e lei è Elisa. Andiamo avanti.
1: Così. Mi piacerebbe però. Cioè, secondo me è in linea.
0: Ma perché?
1: Con i personaggi.
0: Ma mi stai dicendo che sono egocentrica?
1: No, perché facciamo un po' ridere.
0: Ah,
1: cioè,
0: facciamo un po' le
1: la
0: oche.
1: La buttiamo un po' in cacciara.
0: Facciamo così. Un po' le oche.
1: Va bene, cara Alice, un'altra settimana è passata.
0: E ne è passata una bella tosta, devo dire. Nel senso che noi abbiamo un bel po' di news from dall'altra parte dell'oceano. A parte che non siamo in un oceano. Vabbè, dall'altra parte,
1: dai.
0: Dalle quelle bande là, no?
1: Da quelle bande là
0: dove fanno un po' i pazzerelli. Abbiamo un sacco di novità, un sacco di musica, un sacco di festival. In realtà solo uno, ma molto grande, molto costoso.
1: Sembra durato tipo un mese.
0: In realtà due settimane per vedere tutti gli influencer che conosciamo su TikTok e su Instagram andarci, tutti gli artisti che ci sono piaciuti andarci, tutti quanti ci sono andati, solo noi non ci andiamo perché siamo poracci.
1: Ovviamente. Oh, ma hai visto che sta settimana è uscita anche tipo qualche foto, qualche preview dal film di Michael Jackson?
0: Sì, e ho visto che ci sono state un po' di polemichette anche qui rispetto al film di Michael Jackson. Io non so se, diciamo, che sono nella bolla delle fake news di TikTok, però mi sembra di aver capito che l'interprete effettivo di Michael Jackson è un suo parente alla lontana.
1: Veramente?
0: Secondo me è fake news.
1: Ma no, dai, ma non. Cioè, adesso l'hanno truccato bene, però non è che ci
0: l'hanno truccato bene, l'hanno fatto ballare bene, insomma, l'hanno preparato. Però ci sono un po' di polemichette, soprattutto da parte di sua figlia Paris Jackson. Mm. E in generale, diciamo che la situazione è molto contrastante. Ma noi dobbiamo ancora andare a vederlo al cinema, quindi ci dobbiamo preparare.
1: Noi abbiamo una lista di film da vedere al cinema.
0: Dobbiamo vedere The Drama, poi Il Diavolo Veste Prada 2, poi Michael Jackson la biografia e
1: troppe. Che ce ne sono? Anche per questo dovremo aprire un mutuo.
0: Sì, di sicuro non andremo dove fa pagare credo 20 euro per guardare un film, però ci pensiamo e comunque vi aggiorniamo anche su questo, poi vediamo la settimana prossima come va. Ma nel frattempo noi facciamo il recap di questa settimana, che mi sembra molto corretto da diciamo presentare con questa bella bomba per essere pronti a quello che ci aspetta. Let's go.

0: Questa era Eniap di un sacco di gente, per cui non starò qui a commentarli tutti quanti, perché sarebbero, ci prendiamo tutto lo stacco solo per dire i nomi di questa, delle persone che hanno fatto questa canzone. Ma quindi procediamo con velocità, speed up.
1: Dove mi porti?
0: Ti porto in California. Nello specifico non ricordo in che posto è, in che città è. Vabbè, nel deserto della California, dove ogni anno si tiene il festival del Coachella. Del Coachella, che ormai è diventato più che altro un ritrovo di celebrità. Prima nasce come festival indie, quindi le persone vanno in questo praticello molto carino, ovviamente come dire, appena costruito, perché chiaramente nel deserto non c'è il praticello. Si vestono tutti un po' da cowboy, un po' da hippie. Sì. Ha iniziato ad andare molto in voga nel 2016, quando le celebrità dell'epoca andavano a fare, diciamo, le uscite. Ma comunque è un festival molto famoso, che esiste credo dal 96, non sono molto sicura, ma comunque dagli anni 90. E ci sono passati un bel po' di artisti che hanno fatto delle performance molto molto importanti. Ricordo tra cui Madonna, Beyoncé e altri, insomma, che adesso ovviamente dovremmo andare a cercare. Però diciamo che è un appuntamento molto importante anche per la propria carriera come artista solista, o come artista in generale negli Stati Uniti d'America, e anche forse non solo negli Stati Uniti d'America. E nel corso degli anni è diventato particolarmente famoso, per cui abbiamo anche iniziato ad avere più che altro le Coachella vibes, che sono come ci si veste, come ci si trucca, eccetera eccetera eccetera. Adesso è diventato
1: un circo,
0: è diventato Hollywood, è diventato Hollywood, perché adesso tutte le persone famose, diciamo, di Hollywood o comunque di Los Angeles ci vanno per forza, cioè tu non puoi, è pieno di influencer. E comunque però la musica non manca, nel senso che ci sono particolari appuntamenti molto importanti, e di solito c'è la line up con gli artisti principali, quindi c'è il blocco forte, sì, gli altri artisti emergenti o comunque indie o altri comunque emergenti. E poi insomma via così. In questo caso, quest'anno, what happened?
1: Allora, per me la line up è formata da una sola persona. Per me e per il mio TikTok.
0: Ok.
1: Non so se percepito altro, ma
0: sì, cioè l'ho percepito una seconda. Dopodiché basta.
1: Diciamo di sì.
0: Perché poi l'hanno chiamato come Bibercella.
1: Quest'anno è stato veramente il suo spettacolo.
0: Un Bibercella che forse dovremmo commentare un po' più approfonditamente rispetto alla sua performance.
1: Anche perché ha ricevuto dei pareri contrastanti,
0: ha fatto discutere. Però dai, diciamolo che prima comunque abbiamo avuto Sabrina Carpenter,
1: sì,
0: che
1: nella headliner del primo giorno

0: una differenziazione di performance. Se tendenzialmente Sabrina Carpenter è bella preparata, con i suoi costumi, con tutta la coreo, eccetera, quei ballerini piripiripi, ha portato pure Madonna, che non è esattamente la nonna Pina di V di fianco casa. Ci sta, cioè è stato un bello spettacolo. Poi Sabrina Carpenter comunque, dopo questi due anni mi sembra di tour, insomma, abbiamo imparato a conoscerla bene,
1: sì,
0: e
1: no,
0: a me
1: vabbè,
0: piace
1: le performance
0: molto,
1: live sono fantastiche.
0: Molto molto bello, molto simpatico. E è tornato.
1: Cosa ha fatto il Giustino invece?
0: Ha fatto Kanye West.
1: No dai.
0: Sì, te lo giuro.
1: Non è vero,
0: te
1: dai.
0: Lo giuro
1: che... Ma non è vero.
0: Sì. Allora, se noi prendiamo, allora non so se vi ricordate, qualche anno fa Kanye West, al lancio del suo disco, del suo album, aveva fatto questa performance per cui lui ovviamente ha sempre questa scenografia pazzesca, cioè fatta molto bene, molto studiata, eccetera, però non c'ha cazzi di cantare, possiamo dirlo? Non c'ha cazzi di cantare. Quindi metteva in play, e questa è stata anche una critica molto aspra da parte di Salmo in un'intervista, lui metteva play e cantava sulle sue canzoni in lyrics. Quindi diciamo che non faceva lui la performance, la seguiva esattamente come noi cantiamo Figaro Figaro sotto la doccia, capito, no?
1: Dai, allora, uno, non è che c'era tutta questa, cioè il palco era praticamente vuoto, quindi era neanche quello.
0: Esatto, neanche quello, appunto, cioè avrei potuto giustificare meglio Kanye West, perché comunque la scenografia ci sta, l'immagine, la fotografia, bello, figo, le luci.
1: Già se mi aveva sto fagiolo in cui la gente cadeva, Billie Eilish è caduta 4 volte.
0: Sì, esatto, aveva sto palco un po' arrotondato, diciamolo così. Ma che cosa ha fatto? Ha fatto una cosa che in realtà è piaciuta a molti di quelli che lo seguivano da una vita intera.
1: Anche a me è piaciuto tanto.
0: Anche a me è piaciuto, cioè mi è venuta la lacrimuccia. Non ha fatto quella che volevo che facesse,
1: cioè? Credo,
0: Never Say Never.
1: Ah,
0: perché io la parte, no, forse l'ha fatta.
1: No, l'ha fatta, l'ha
0: io
1: fatta,
0: la parte rap di Jade Smith. No, il figlio di Will Smith. La sua memoria, la sua memoria, perché io facevo karate, quindi...
1: Era per Karate Kid.
0: Era per Karate Kid, è molto carino. E sono rimasta un po' colpita, perché lui è partito bello insicuro, si è messo a cercare su YouTube i suoi vecchi film, infatti Katy Perry, i suoi vecchi video clip di quando era 14enne, quindi era all'inizio della sua carriera. Katy Perry ha avuto anche la brillante idea di fare una brutta battuta dicendo: speriamo che abbia YouTube Premium, perché non voglio vedermi la pubblicità. Ci
1: Ma
0: sta.
1: Tra l'altro hai notato che mentre ha messo questi video, cioè tu hai detto è partito tutto un po' timidino, un po'.
0: Secondo me sì.
1: Ha anche cambiato voce poi nel mentre.
0: Sì, show you.
1: E poi, dopo
0: e poi ha sentito la folla. Ha sentito la folla che comunque era in, cioè era super emozionale, quindi si è emozionato anche lui. Quindi è stato anche molto divertente, secondo me. Quindi lui cantava sulle sue vecchie canzoni in lyrics, quindi sentivi la canzone di lui bambino, da adolescente,
1: sì,
0: non ancora sviluppato, ad adesso che è un uomo, è un papà, eccetera eccetera. E è stato particolare, è stato molto emozionante, perché comunque secondo me lui voleva un po' rappresentare il fatto che non rinnega il suo passato, che a noi è una cosa che di solito a noi fan fa soffrire, il fatto che magari un artista dica: no, ma quel capitolo lì per me è chiuso, e sei tu, sei sempre stato tu, non è, sei semplicemente cresciuto, non per forza lo devi eliminare, no?
1: No, è stato carino perché sembrava quasi che ci facesse pace, no? Dopo
0: esatto,
1: tutto quello che è successo,
0: esatto.
1: Quindi è carino.
0: E poi ricordiamo che appunto Justin Bieber negli ultimi anni è stato molto male, ha venduto tutta la sua discografia per problemi economici, eccetera. Quindi anche le sue canzoni, i suoi video non sono più di proprietà sua. Ed è, secondo me, anche il fatto di metterla da YouTube era per dire: io non la posso cantare da solo questa roba, la devo mettere perché devo pagare la SIAE americana.
1: Posso dire che comunque problemi economici risanati dopo i 10 milioni per la partecipazione.
0: Beh.
1: Con il merch, ha fatto tipo il record del merch venduto. E vabbè,
0: follia.
1: Anche biglietti venduti hanno fatto il record per il Coachella.
0: Follia. Allora posso dirti, mi rodeva un po' il culo, anche io volevo essere lì.
1: Dai, è stato figo.
0: Sì, però
1: me.
0: Il Coachella costa troppo, ragazzi.
1: Quanto è adesso l'ingresso?
0: Ma non lo so, ma
1: sarà
0: non, ma non
1: 300.
0: Ma non è uguale per tutti, tra l'altro.
1: Ah, vabbè. Vabbè.
0: Quindi, cioè, dipende anche dai servizi. La cosa che costa di più è il cibo. Quindi, vabbè, lasciamo perdere.
1: Vabbè.
0: Però, che cosa ha fatto la seconda settimana di Bibercella? Perché poi c'è tornato sul palco. Abbiamo avuto una situa molto interessante.
1: Che carini.
0: Molto carini.
1: Che carini. E lì, mi ha guadagnato un sacco di punti.
0: Sì, devo dire.
1: È stata molto carina. Perché ha incoraggiato.

0: Billie Eilish a salire sul palco.
1: Molto carino.
0: È stato molto carino.
1: Beh, per chi non lo sapesse, Billie Eilish nasce come una Beliebers, quindi è sempre stata fissata forte.
2: Mamma mia.
1: Nella serie Non troverò mai un uomo in vita mia perché amo la follia Justin Bieber. Cioè, il fatto che tu, Hailey Bieber, abbia, come dire, invogliato quella persona che va a sposarsi, tuo marito, è molto lodevole, molto carino, ed è stato un momento in cui è sceso a tutti quanti le lacrimucce e gli ha fatto un pezzo che faceva in tutti i concerti, ovvero dedicava una persona del pubblico, One Less Lonely Girl, e in questo caso l'ha dedicata a Billie Eilish.

0: Comunque,
1: io mi sono scoperta Belieber. Alla veneranda età.
0: Guarda,
1: di
0: posso dirti che forse le persone che si riscoprono Directioner o Beliebers troppi anni più tardi, forse non se lo meritano, perché non hanno subito la sofferenza che abbiamo subito noi degli insulti dei metallari alle medie.
1: Oh mamma, sì, io mi sa che ero, sai che io sono forse la peggiore, perché io prima stavo di lì, adesso sto di qui.
0: No,
1: sono forse la peggiore.
0: No, guarda, io non perdonerò mai i miei compagni di classe delle medie che mi... No, vabbè,
1: ma poi perché lo facevamo questa cosa? Guns N' Roses, ma che cazzo ne sapevamo noi nel 2010?
0: Poi dicevano, no, è gay, ma boh, è ancora un bambino, come
1: ma
0: fai
1: dai,
0: a dire?
1: Veramente ridicoli.
0: Le ho subite tutte sulla mia pelle. E tra l'altro, no, che ridere, c'era questo qua che faceva karate con me, per cui ho avuto anche una cotta che ascoltava e mi schilla, cioè sbocco.
1: Aia.
0: No, sbocco.
1: Vabbè, ma che c'entra con gli SDC?
0: No, perché appunto lui mi diceva, no, devi ascoltare Miss Kill, non devi ascoltare One Direction. No, vez. E io ero tipo, cosa devo fare? Cioè, forse ho una cotta, però mi dice queste cose cattive, tu non sarai mai Harry Styles, vai via. Cioè, è stato comunque complesso durante l'adolescenza, devo dire. O comunque nella fase della preadolescenza, quelle cose lì.
1: Quanto si è stupidi, veramente.
0: Sì, cioè, e intanto poi quando, che ne so, Justin Bieber ha iniziato a fare le cose con qualche DJ, no, vabbè, Justin Bieber, che bro. No, fra, ti devi proprio levare, ti devi levare, non te lo meriti. E io sono ancora di quella scuola lì, devo dire. Cosa stai ridendo?
1: No, sto ridendo perché ripenso a me che facevo quella tutta punk, tutta sì, punk rock, sì, sì. Adesso contami, mi ascolto, adesso in camera io mi ascolto Justin Bieber, cioè, ma che cazzo sta di fine ho fatto?
0: No, ma ci sta, cioè io in estasi, vabbè, sì, infatti i fandom delle Directioner e le Beliebers erano alleate perché subivano le stesse angherie da parte di tutti, e quindi va bene così. Ce lo portiamo a casa.
1: Al culmine della loro potenza, questi due gruppi coprivano il 50% della popolazione di ogni stato.
0: Assolutamente, cioè, sì, assolutamente sì. Ma invece
1: parliamo di dissing.
0: Parliamo di hate. Perché scusa, loro non mi sono mai piaciuti, no, e mai mi piacciono.
1: Mamma mia, loro penso che invece mettano d'accordo tutti,
0: sì, che...
1: Io non conosco una persona che dice no, belli, a parte un mio zio di 90 anni.
0: Mia nonna, cioè... Ma neanche secondo me. Ma come hanno fatto? Hanno vinto Sanremo, vero?
1: Sì.
0: Ma come hanno
1: pensa
0: fatto?
1: Pensa alla qualità delle altre canzoni per far vincere quelli.
0: Oh, santo paradiso.
1: Stiamo parlando del volo.
0: Del volo, ma si chiamano I Volo?
1: Il volo.
0: E sono in tre. Come fanno?
1: Sono il volo perché loro tre insieme, con la forza delle loro voci, ti fanno spiccare il voto. Il volo. Se non era questo il vostro speech, contattatemi, sono disponibili.
0: No, that's... mi fanno volare dalla noia. Va bene.
1: Cosa è successo?
0: Vai.
1: Al podcast di Cattelan, che si chiama Supernova, hanno avuto il coraggio, che tra l'altro è carino, possiamo
0: non
1: dire.
0: Non è male, anch'io l'ho ascoltato qualche volta.
1: Mi piace.
0: Cattelan è uno dei migliori, diciamo, presentatori che abbiamo in Italia. A volte forse ogni tanto gli capita che se la mena un po'.
1: Sì.
0: Però ci sta, cioè, lo giustifico perché lo fa... Cioè,
1: io penso che lui sia stato veramente molto abituato alla radio, in cui faceva programmi da solo e in cui deve tenere sempre alta l'attenzione da solo e non può smettere di parlare un attimo.
0: Ok.
1: A me alle volte dà fastidio quello che non lascia il tempo di parlare a... non lo so, anche quando conduce un programma e ha il co-conduttore, gli fa solo dire sì sì, no no, basta.
0: Ma sai,
1: va via, raffica.
0: Questa
1: lui
0: cosa la fa anche quello del basement adesso.
1: Ah, Gazzoli.
0: Sì,
1: e invece
0: tanto.
1: Poi quando fa il podcast è lì tipo... Oh. Ok. Cioè,
0: scusa,
1: capito?
0: Ma
1: perché?
0: Bro.
1: E invece Cattelan in questo podcast che conduce con tre suoi amici,
0: vero,
1: che
0: okay
1: stanno dietro la telecamera, è molto simpatico perché secondo me li ascolta di più, interagisce di più con loro ed è molto carina la situazione.
0: Fa ridere.
1: Comunque, torniamo al volo.
0: Sì, sì, sì, torniamo al volo.
1: Davanti a Cattelan hanno commentato la performance di Bad Bunny al Super Bowl e l'hanno un po'... Allora, l'hanno imitato facendo il verso.
0: Sì. Bucciarovia, ok.
1: E loro dicono che non è una performance che non solo apprezzano, cioè proprio gli fa cagare. Cioè tra le righe questo era il messaggio, perché hanno anche detto: no, la coreografia tutta bella, figa, capisco che c'era del valore. Ho anche apprezzato quando poi parlava uno dei tre, quello più simpatico per me, però
0: io non li conosco,
1: cioè capiamo, cioè, pensa te se questo era quello più simpatico. E ha detto: quando è spuntata Lady Gaga ho capito che c'era del valore nell'esibizione, anche Ricky Martin, però lui, io non capisco come faccia ad avere così tanto seguito. Cioè Cattelan era in difficoltà assoluta, perché
0: però gli ha dato corda, o sbaglio?
1: No, si vedeva proprio che non faceva, sapeva fatica, come gestirla. Sì, ah, sì, okay. Secondo me è stato un po' furtivo, poi voleva scappare da quella situazione il prima possibile.
0: Perché sennò hate group che dicono Cattelan fanno un hate di Bad Bunny, cioè.
1: Io l'ho vista quel pezzettino di puntata, ho cringiato per loro, perché dico: ma da che pull, cioè, ma quanto devi essere pieno di te per dire questa cosa al cantante che è il più ascoltato al mondo al momento,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: In ogni caso stai zitto, cioè vuol dire che riesce a conquistare il pubblico in qualche modo, cioè.
0: Sai che cosa si meriterebbero il volo? Si meriterebbero Timothée Chalamet che gli dice: ma chi cazzo ascolta musica classica? Bam, così.
1: Questo sarebbe bello, chissà come reagirebbero.
0: No, veramente, tipo fai la musica per i morti. Ma chi li ascolta il volo? Scusate, io forse credo di sapere una canzone, ma non pensavo fosse nemmeno loro. Ma
1: io penso che mi ricordo solo quella di Sanremo, perché veramente lì l'abbiamo sentita. Era quella Grande Amore, quella roba lì.
0: Oddio.
1: Ti ricordi? Vabbè, la urlano, cioè, perché poi fanno
0: Grande Amore. Oddio santissimo. Dai, abbiamo già Bocelli che ci rompe.
1: Mamma mia, quell'altro.
0: Va bene,
1: ma
0: così.
1: Secondo te è un caso che tutti quelli che fanno musica un po' più classica siano rompicoglioni? Secondo me è proprio un'impostazione anche della testa.
0: Secondo me, sai cosa? Chi fa musica classica in generale se la sente un po', perché comunque crede di essere dal punto di vista intellettuale un po' più acculturato. Però poi, se questa persona fa pure successo pop, quindi popolare, mo se la crede ancora di più.
1: Quindi, ho capito.
0: Cioè, più hai il fatto che te la senti perché sei intellettuale,
1: sì, hai ragione.
0: In più le masse ti seguono, e allora ce l'hai tutto tu.
1: Hai ragione.
0: Bocelli, su questo diciamo che è un po' contenuto perché è cieco, ma è un po' contenuto perché
1: no, vabbè.
0: Secondo me è un po' contenuto, cioè,
1: tu dici che è contenuto?
0: Secondo me Pavarotti era peggio.
1: Ti sembra uno che non se la mena, uno che arriva a Sanremo sul cavallo bianco?
0: Ma chi è che arriva sul cavallo bianco?
1: Bocelli.
0: Veramente?
1: Sì, l'ultimo Sanremo è arrivato sul cavallo bianco.
0: Però, io non voglio fare del black humor. Ma come poteva arrivarci, a piedi?
1: Vabbè.
0: No, devi farti guidare da qualcuno, il cavallo bianco ci sta.
1: Di Napoleone.
0: Cioè, io... No, allora, noi grande
1: togliamoci
0: rispetto.
1: Come Cattelan da questo.
0: No, io ho apprezzato quando ha fatto il duetto con Ariana Grande, mi è piaciuta molto la canzone, molto bella. E poi lui è molto amato dalle nostre Kardashian,
1: Bocelli.
0: Certo.
1: Ma gli americani hanno sto amore Bocelli. Per Bocelli che non si capisce, cioè per loro è Portofino, Andrea Bocelli. Wow! Ma perché?
0: Non lo so, magari la prossima volta gli mandiamo Beatrice Venezzi, che così facciamo un favore. Vabbè, comunque
1: Noi comunque siamo due ragazze pop.
0: Ma ti rendi conto che noi abbiamo iniziato a parlare del volo, dei volo?
1: Sì.
0: Di quelli, quei tre,
1: sì.
0: Che sono talmente tanto insignificanti per noi che abbiamo parlato di Bocelli per
1: sì, è vero.
0: Un'altra metà.
1: Beh,
0: del
1: forse
0: tempo.
1: Abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto senza dire niente.
0: Basta, ci avete rotto. Quindi noi, in tutto dispetto, perché ve lo meritate, vi ascoltate Bad Bunny, Titi me pregunto.
2: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias,

0: Adesso tu dimmi se lui stava facendo secondo me no.
1: Ah, comunque una voce molto particolare Bad Bunny, ci piace così, anche perché non è che può fare
0: Forse sono loro che non capiscono lo spagnolo anche. No,
1: può essere, può
0: cioè,
1: essere.
0: Questa canzone era un botto divertente. Ma mi viene da ridere con questa base.
1: Anche a me,
0: forse perché... cambierei argomento. Andiamo oltre.
1: Ti chiedendo, ma tutto a posto?
0: No, perché mi stavo già mettendo nel mood dei matrimoni a cui non siamo state invitate anche questa volta.
1: Prego, prego, prego, vada, vada.
0: Allora, io so che uno dei matrimoni di cui siamo venuti a conoscenza in questi giorni ti tocca proprio direttamente.
1: Sì. E perché è stata
0: dura per te?
1: È stato un colpo al cuore.
0: Dura. Però vedo che stai reagendo comunque. Vedo che la vita va avanti. E poi, e dopo ci torniamo. Partirei dal secondo matrimonio annunciato da Dua Lipa.
1: Yes.
0: Con il signor
1: Turner.
0: Benissimo.
1: Aspetta.
0: Che si svolgerà a Palermo. Oh, ma Dua Lipa quanto è innamorata
1: ma anche lui.
0: Anche lui?
1: Anche lui, perché l'anno scorso sostanzialmente... Allora, Dua Lipa, non si sa, secondo me si prende qualcosa, perché sembra sempre piena di energie. Che io se facessi il suo lavoro e viaggiassi così tanto come fa lei, a un certo punto direi, sì, io vado a fare le nanne.
0: Guarda, prima... stamattina avessi avuto la roba di Dua Lipa, comunque male non mi avrebbe fatto.
1: Ma secondo me non la prende, è semplicemente fantastica. Perché lei l'anno scorso ha fatto 2 anni filati di tour mondiale in cui balletti ogni sera, bam, bam, bam. E nel mezzo ci metteva anche... i viaggi,
0: faceva i giretti,
1: faceva le feste di compleanno in barca con i suoi amici e andava di qua, andava di là, si è fidanzata e piripiripi. E sostanzialmente l'anno scorso ha passato le sue vacanze siciliane a Palermo e a quanto pare se ne è innamorata insieme al suo compagno, che adesso ci recuperiamo il nome, che è comunque Turner. Aspetta che ci facciamo Dua Lipa.
0: Comunque possiamo dire che la Sicilia attira un sacco di matrimoni.
1: È vero.
0: Posso dirti un'altra chicca? Che anche Damiano con la
1: Dove
0: sono stati avvistati in Sicilia. Sia mai che stanno facendo un sopralluogo per le nozze future.
1: E posso dire che però non porta tanto bene comunque sposarsi.
0: Stavo
1: in
0: proprio pensando a loro due, al signor
1: Guarda,
0: Fedez.
1: Guarda, noi comunque non avevamo preparato nessuna notizia su Fedez, Chiara Ferragni, ma ci torniamo sempre. Cioè, mannaggia loro.
0: Sono come il prezzemolo, cioè prima di scomparire si sono messi ovunque.
1: Mannaggia loro, veramente. Comunque il compagno di Dua Lipa in realtà è un attore abbastanza famoso in Inghilterra e anche negli Stati Uniti, si chiama Callum Turner. Turner l'avevo detto giusto.
0: Dai, c'eravamo. E io meno di te.
1: Che se, io la prima volta che l'ho visto in un film l'ho visto. Non il signore Nileni, oddio, quello. Lo spin-off lì della Rowling, come si chiama? Animali Fantastici.
0: Ah, okay.
1: Animali Fantastici, dove c'era anche la collega di cui parleremo dopo in Animali Fantastici, ovvero Zoe Kravitz. Ma
0: eccola lì.
1: Stiamo fermi qua. Lui, buono, cioè ci piace. Un bel toso, sorridente, solare, che la prende per man. Sembra una coppia veramente fantastica. Cioè, tu li vedi e dici: mamma e papà, bellissimi. Li amiamo. Perché cosa puoi dire? Cosa puoi dire a Dua Lipa e anche a lui in realtà? Nel momento in cui Dua Lipa sceglie un uomo e se lo tiene per così, dici: brava, brava, che devi fare?
0: Bravo lui.
1: Bravo
0: anche,
1: lui.
0: Ma
1: bravo,
0: diciamo lui. Anche bravo lui.
1: E quindi mo ha piazzato questo anellozzo sulla lunare di Dua Lipa e a quanto pare si sposano a Palermo. Noi siamo molto felici, perché a noi ci piace molto in Italia che le pop star riconoscano il nostro bel paese come all'amore, piri piri piri, e buonanotte.
0: Al contrario delle Kardashian, che invece avevano preferito Portofino, ovviamente.
1: Portofino.
0: Perché sono delle coatte. Sono delle cafone coatte.
1: O Firenze, insomma, un po' di cose hanno fatto. Vabbè, ma comunque, visto che stavamo parlando degli Animali Fantastici, in cui c'è Callum Turner che fa comunque un personaggio, c'è anche un'altra personaggia, ovvero Zoe Kravitz.
0: Sì.
1: Zoe Kravitz, che è stata avvistata per tanti mesi mano nella mano con
0: tra le mani di chi?
1: Harry Styles.
0: E
1: questo fa molto male, perché Harry Styles in realtà, secondo me, invece rispetto a Dua Lipa, che è molto solare, energico, secondo me si è spento, perché ha iniziato a fare le maratone, diventi uno scheo. E poi non, che cosa devi fare? Cioè,
0: basta, lui adesso vuole far famiglia, no, e...
1: Ma che famiglia vuole andare a ballare al Berghain?
0: No, no, gli è già passata. Quella era la fase da trentenne in crisi, in cui devi dimostrare che sei ancora, comunque, sei ancora giovane.
1: Ma giovane che? Perché poi tra l'altro si veste come se dovesse andare tutti i giorni al Berghain. Dici, ma no, la depressione.
0: Vabbè, ma lì c'entra Alessandro Michele. No, no, è stato troppo amico da lui.
1: Non è vero, no. Alessandro Michele comunque ha uno stile molto eccentrico, molto dandy. Harry Styles quella cosa l'ha persa. Cioè, fra un po' mi si mette le magliette di Ted Zenis, capito? Cioè,
0: vabbè, ma adesso ha altre priorità nella vita.
1: Certo, perché?
0: Perché si sposa.
1: Questo non è certificato.
0: Non è il motivo.
1: Non è
0: no.
1: certificato. Perché?
0: Vabbè, dai, quell'anello lì.
1: Allora, è stata avvistata Zoe Kravitz con questo anellotto diamantozzo bello peso sull'anulare, quindi suspicious. Nessuno ha mai detto.
0: Ecco perché comprai magliette da Ted Zenis. Tutto risparmiare per quel coso.
1: Per quel coso è uno sbrillocco enorme. Però posso dire che cosa mi significa Harry Styles così dandy con Zoe Kravitz?
0: Allora, della tua voce c'è veramente tutta l'invidia del mondo.
1: Ho una domanda per te.
0: Sì.
1: Secondo te?
0: Sì.
1: Lei?
0: Sì.
1: Parla?
0: Allora, io ho visto una serie in cui c'era lei, adesso se la memoria non mi inganna,
1: okay.
0: E parlava. Parlava.
1: Oh, wow.
0: Era anche la protagonista, quindi parlava tanto, sorrideva poco, però parlava.
1: Perché comunque pare che si faccia di fentanyl tutti i giorni, comunque, Zoe Kravitz.
0: Ma non è vero.
1: Bex, sì, c'ha due cose scavati. Che
0: dai,
1: è molto
0: fentanyl.
1: Bella. No, è molto bella, è la figlia di Lenny Kravitz. Cioè, comunque è molto bella, però non mi dice niente.
0: Ti volevo dire la serie. Così puoi ricrederti.
1: Così la posso vedere. No, sì, va bene. Allora studierò a casa. Però posso dire che la coppia d'oro sarebbe stata Dua Lipa ed Harry Styles. Cioè, tutti e due anglosassoni.
0: Sì, vabbè, però non lo
1: si
0: so,
1: sarebbero
0: dai,
1: traditi dopo due secondi. Anzi, no, anzi, sai cosa? Harry Styles avrebbe tradito lei, perché Dua Lipa è una regina. Punto.
0: Comunque, beh, Harry Styles rimane una figura un po' ambigua.
1: È ambiguo, non... Io comunque soffro ancora molto. Soffro tanto quanto fossi all'interno del film Matrimonio del mio migliore amico. Perché lo sento molto vicino. Lo sento molto vicino, come se fosse il mio amichetto di casa. E mi è venuta in mente questa scena per cui Zoe Kravitz mi deve rubare Harry Styles. E però va bene così, perché il futuro ci aspetta così.

0: La mitica Aretha Franklin.
1: Ma quanto mi fa Natale?
0: No, non fa Natale.
1: A me fa Natale, ma perché è una cosa mia, cioè di casa. Cioè a casa mia
0: che fa Natale.
1: Sotto Natale si sente spesso.
0: A me fa molto Blues Brothers. Stavo per dire Jonas Brothers.
1: Pensate. Oddio, oddio, c'è un salto tra i due mondi.
0: Per chi mi dispiace per chi non ci può vedere, però io sono diventata una Blues Brothers con gli occhiali Ray-Ban. Let's go, brum brum. Va bene.
1: Allora Alice, molto velocemente,
0: cosa
1: perché
0: succede?
1: Tu mi cadi impreparata su questa notizia.
0: Sì, è vero.
1: Tu mi cadi impreparata, ma non ci credo che non hai visto neanche un TikTok che mi parla della questione che ti sto spiegando.
0: Sì, l'ho visto, l'ho anche scrollato, devo essere sincera.
1: Va bene, io invece sono qui per riportarti a quel TikTok che
0: vai,
1: è scrollato.
0: Vai.
1: Allora, è successa una cosa un po' bizzarra ad uno dei concerti di Rosalia.
0: Rosalia.
1: Praticamente Rosalia fa questa scenetta molto nel tema del suo album Tutto Chiesa, cori,
0: ok,
1: eccetera.
0: Sì, la Madonna, eccetera.
1: Esatto, la Madonna e i Santi. Lei si mette in un confessionale e in ogni data un ballerino va da lei e spillano del tè insieme facendo finta di confessarsi.
0: Ok. Ultimamente. Ma spillano del tè vero o se lo inventano così un po'?
1: Mamma mia, quanto mi inizi già così pungente. Ma guarda, io penso che spillino del tè vero. Ad Amsterdam cosa mi è successo? Che
0: okay,
1: da ballerina che è andata nel confessionale è Giulia Stabile.
0: Eccoci qua.
1: Giulia Stabile aveva partecipato ad Amici, poi è stata ballerina di Amici, non solo partecipante ma anche tipo non
0: beh, comunque
1: maestra.
0: Li ha anche vinti capito. Amici, no?
1: Penso di sì.
0: Ha vinto
1: adesso
0: come ballerina, sì, e sì, poi aveva vinto San Giovanni come cantante.
1: Ah, giusto, perché sì, c'erano le due categorie separate,
0: sì,
1: quegli anni lì. Ok, vero. Vabbè, fatto sta che è andata lì lei al confessionale e le ha raccontato tutta una storia. Che ci parla di un ragazzo con cui lei si stava frequentando.
0: Ok.
1: Intanto ci dice che è un cantante il
0: Harry
1: ragazzo
0: Styles
1: in questione. Carretina. Carretina. È un cantante, ma questo cantante è proprio, come ha detto Rosalia, un puto.
0: Oddio.
1: Mi ha fatto troppo ridere la reazione
0: ma
1: di Rosalia.
0: Magari se lui poi magari dice no ma sono io, quella mi ha dato del puto, gli fa causa.
1: Ma scusa, ma se Rosalia ti dà del puto tu dici sono io, grazie. Sì sì sì, sono io.
0: Io lo farei. Io farei e poi le farei causa.
1: Però non hanno detto dei nomi. Allora ti spiego bene come siamo arrivati a questo punto. Praticamente Giulia ha raccontato che stava con sto tizio, però c'erano delle cose che non le quadravano tanto. Tipo che il portinaio tutte le volte che andava a trovare sto tizio gli diceva ah ma sei qua per lui, lasciando intendere che la situazione era un po' strana, no? E anche un designer di questo cantante,
0: okay,
1: le ha detto, le aveva nominato la ragazza del cantante in questione. Quindi Giulia ha scoperto che lei stava uscendo, stava frequentando questo cantante
0: ed era l'amante.
1: Mentre lui, esatto, mentre lui era ancora coinvolto in un'altra situazione. Lui gli ha detto tipo sì vabbè ma sta finendo questa storia, non ti devi preoccupare, lei che non mi molla ma non ci siamo più insieme. Vabbè, sei
0: in che senso è lei
1: patetico,
0: che non mi
1: molla?
0: No,
1: patetico.
0: Scusami, lei che non mi molla, mollala tu?
1: No, è tipo non che non mi molla, nel senso ci siamo lasciati,
0: sì,
1: tipo
0: che mi sta
1: addosso.
0: Sì,
1: vabbè.
0: Oh, poverino.
1: Vabbè, vado alla fine perché alla fine fa ancora più ridere.
0: Okay.
1: È saltato fuori che adesso questo cantante, di cui non è stato fatto il nome, sta con la ex fidanzata di un suo amico. Capito?
0: È proprio un puto allora.
1: Capito? Che Rosalia c'aveva ragione.
0: È stato un puto.
1: Che puto. Fatto sta che la gente si è messa lì a fare tipo le
0: certo
1: mappe con il filo rosso, tipo
0: sì,
1: dei casi di cronaca. E il nome del fidanzato incriminato sembra poter essere Irama. Posso dire che comunque Irama c'ha un po' un fare sospetto.
0: Da puto.
1: Da puto.
0: Da puto.
1: Così proprio a gratis, signori Irama. Mi scusi se mai non fosse lei. Però comunque un po' di dubbi me li lascia.
0: Ma sai che all'inizio noi dovremmo dire dei nomi falsi invece di dire che ci chiamiamo col nostro nome? Così nel caso ci cioè, abbiamo il culo parato. Vabbè.
1: Potremmo
0: farlo.
1: Comunque, dai, cioè, se è vero tutto quello che ha detto, fa veramente schifo. Fa veramente schifo.
0: Sì, ma che poi. Ma stai con Giulia Stabile. Cioè, non è che stai. È come dire. Non lo so. Come
1: Ma la cosa che fa più,
0: secondo me non è giustificabile.
1: Ma poi hanno tirato in mezzo, adesso questa non so se ho capito male io, però hanno tirato in mezzo come ex fidanzata, quella lì che, con cui stava insieme all'inizio, Giulia Delellis.
0: No vabbè,
1: cioè se tu cominci ad allargare questo quadro ma sai, rientrano tutti i tronisti di Uomini e Donne.
0: Ma sai qual è il problema vero? È che i famosi si stanno sempre tra di loro.
1: Ma che schifo.
0: Ma basta,
1: che schifo.
0: Ma levatevi, è pieno di boni in giro. Non è che ce li avete tutti in TV, sui social eccetera. Ma io se fossi in loro sarei proprio fuori di testa. Sei proprio
1: impassata.
0: Impassata e soprattutto nera. Ma nera come una pantera.
1: Come la mia schiena.
0: Come la puta.

0: po'.
1: È un po'.
0: Che anno era? Scusa, ma gasato, posso dire, non la sentivo da tanto.
1: Era palesemente una hit estiva, gli è andata bene, perché eravamo tutte un po' nere, adesso siamo tutte un po' nere.
0: Non ne ha più fatte di canzoni così, eh?
1: No, no, forse ce n'è un'altra che è più famosa di cui ha fatto più ascolti di questa. Però, ok, quindi giusto,
0: andiamo avanti.
1: Giusto per, no, per sintetizzare, no, abbiamo ascoltato Nera di Rama, se non fosse stato chiaro.
0: Scusa. Davo per scontato io.
1: Scusate. Ma a proposito di noi nere, abbiamo delle altre persone che incazzati neri.
0: Oh mamma.
1: Incazzati neri.
0: Ma perché poi? Ma si è capito?
1: No, perché sono delle teste calde entrambi, possiamo dire, perché io conosco il loro background. E quindi stiamo parlando del litigio, o meglio la scazzottata tra Louis Tomlinson e Zayn Malik. Giusto per tornare al tema di prima, per fortuna che le Beliebers avevano solo un idolo, noi Directioner ne avevamo 5. E quindi bisognava anche fare un po' i conti con questa situazione. Quindi, ricapitolando, avevamo dentro Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik, che è stato il primo stronzo che ha mollato, e Louis Tomlinson. Allora, diciamo che i più grandi erano Louis Tomlinson e Zayn Malik, che si sono, che erano anche un po' più, gli più teppistelli, che si sono trovati, erano molto amici durante, durante, diciamo, l'epoca dei One Direction.
0: Vabbè, ma adesso sono maturati.
1: Adesso sono maturati in peggio, nel senso che sia uno che l'altro hanno, non so, messo incinta delle ragazze a caso. No, in realtà Zayn Malik ha messo incinta Gigi Hadid, non esattamente una
0: andata a
1: insomma
0: caso,
1: però comunque non è finita bene, perché comunque Zayn Malik è riuscito a farsi mollare anche da Gigi Hadid. Complimenti. Vabbè, sorvoliamo su questo.
0: Perché anche... si sono menati
1: perché praticamente loro stavano organizzando un documentario, una docuserie sulla loro amicizia. Quindi sul fatto che siccome hanno iniziato ad essere famosi, era stata finanziata da Netflix, sarebbe uscita in esclusiva su Netflix e sarebbe stato anche un road trip su quella che è stata la loro esperienza. Tutto bene fino a quando, siccome sono due teste calde, perché sono due teste calde, fai conto che Louis Tomlinson è un po'... come se fosse un British boy che va allo stadio a menarsi con la squadra.
0: Bellissimo.
1: Zayn Malik viene da Bradford e infatti all'epoca lo chiamavamo Bradford Bad Boy, un cattivone che si è tatuato pure la faccia. Fra un po', vabbè, fatto sta che dovete sapere che purtroppo Louis Tomlinson non ha avuto una vita molto tranquilla, nel senso che lui ha un sacco di sorelle, fratelli, sua mamma è morta di cancro non tanto tempo fa, una delle sue sorelline gemelle ha avuto un overdose, insomma non se la passa esattamente alla grande. Pare che durante un confronto, diciamo, un po' più intimo tra Zayn Malik e Louis Tomlinson, Zayn abbia fatto un commento poco felice sulla morte della madre.
0: Ma
1: di
0: che cretino.
1: Louis Tomlinson.
0: Vabbè.
1: E si è preso un cazzotto.
0: E se l'è meritato.
1: E si è preso un cazzotto e è finito all'ospedale.
0: Minchia, ma è sempre lui che combina, che combina in casini.
1: Sì.
0: Sì.
1: E Louis Tomlinson in realtà è un patatino. Cioè lui è comunque un bad boy, British bad boy. Però è un patatino, è veramente carino. E quindi è andata un po' male questa cosa, quindi è stato cancellato tutto e adesso è venuto fuori lo scoop. Siccome io ce l'ho a morte con Zayn Malik, perché è stato il primo a mollare, non ci ascolteremo una canzone del suo nuovo album, ma ci ascolteremo una nuova canzone dell'album di Louis Tomlinson. Questo è Imposter.

0: Vabbè, carina. Mi è piaciuta.
1: Sì, è una delle migliori che ha fatto Louis Tomlinson negli ultimi anni. Ha fatto uscire, credo, 3 album in totale. E questa è una delle migliori canzoni.
0: È carina, carina.
1: Dell'ultimo. Dai. Anche a me è piaciuta molto. E purtroppo non sono andata a vederlo a Milano. Devo essere un po'. Io prima di andare ai concerti devo essere un po' più fissata.
0: Sì, no, dai. C'è stato. Anche io ho avuto il periodo in cui andavo tantissimo. Poi mi sono resa conto che.
1: Costano.
0: Che costano molto di più adesso. E poi non, cioè non li aspettavo neanche con così tanta voglia. E invece mi casa.
1: Ma sai che cosa ha fatto Louis Tomlinson per il suo concerto all'Unipol? Perché ovviamente tutti, diciamo, i membri degli ex One Direction hanno una fanbase bella matta. Lui nello specifico per il parterre non ha fatto le zone che possono entrare prima. Era l'ingresso casuale, che così poteva evitare le file ore prima.
0: Oh, bello.
1: Quindi, cioè, nel senso, anche se tu ti mettevi per prima davanti al cancello, non entravi per prima. Dico per prima.
0: Come l'hanno gestita questa cosa?
1: Non lo so, probabilmente lui ha detto: mi avete rotto le balle da quando facevo gli stadi con One Direction. Ve la pigliate a caso. Fine, è andata così.
0: Ha funzionato? Perché magari lo possono prendere come spunto anche gli altri.
1: Secondo me è molto più democratico, meno casinista, e soprattutto per la security è uno sbatti in meno, posso dire.
0: Sì, cioè mi immagino gli esaurimenti e le crisi di panico delle ragazzine. Belle ragazze.
1: Non c'è più nessuno.
0: Ma pensa
1: come
0: alla te sedicenne.
1: Ma io ho fatto il parterre a San Siro, in effetti, con i One Direction.
0: E se ti dicevano no no no, fermi, scusi signorina, ma lei è stata pescata come ultima.
1: Ma perché sì. Veramente era pazze veramente. Io non so perché facevamo queste cose. Vabbè, comunque ad oggi non c'è nessuno che fa i loro numeri, né di Justin Bieber né dei One Direction. E quindi ce la portiamo a casa così.
0: Sì, che tra l'altro comunque Justin Bieber, dopo sta storia del Coachella, è ritornato, è schizzato di nuovo su
1: Spotify.
0: Sì, in cima a tutte le classifiche.
1: Assurdo. Ci sta, anch'io le ho ascoltate effettivamente.
0: Anch'io.
1: Dopo il Coachella.
0: Abbiamo contribuito tutti.
1: Certo. Prego per i soldi comunque.
0: This is Justin Bieber, vai. Fammele sentire tutte.
1: Un giorno vi farò il karaoke di Never Say Never, perché è la mia preferita.
0: Va bene.
1: Se volete in realtà seguire questo bellissimo momento, noi vi invitiamo a tornare su questi schermi, su questi microfoni, per riascoltarci.
0: Quando ci sentiamo? Ci sentiamo anche sta settimana, è andata.
1: E
0: godetevi questo Ponte Lungo.
1: Esattamente.
0: 1° maggio, Ponte Lungo.
1: Prendete tanto sole e noi ci risentiamo. Mi raccomando, dovete rimanere anche connessi con le notizie, perché lo dobbiamo commentare insieme a voi.
0: Oh yes.
1: Ma noi nel frattempo dobbiamo prenderci anche i biglietti per andare al cinema, perché dobbiamo vederli tutti. Tra cui.
0: Sì, vabbè, dai. Adesso scegliamo.
1: Anche quella di Michael Jackson.
0: Va bene. Ciao amici, alla prossima.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati, anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
0: Mi sento già molto più grande.
3: Onde che girano e girando cambian faccia.
4: Lucio Corsi, gli ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
3: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
18: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
20: Da Steven Spielberg.
19: Non riesco a capire, sono persone.
20: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con...
21: Dopo via!

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio. The best music in

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: I Kemosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
16: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
17: Investi in radio, la radio rende.
16: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, sulla radiorende.it.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify. All of the hits from yesterday to today.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission Series, vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital Humanities, Fundamental of Communication Networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building Design for Tropical Climate Series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci iscrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
19: Dal regista Christopher Nolan.
20: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
19: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson.
21: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Me lo dicevi sempre, la vita è una prigione che vedi solo tu. Me lo dicevi sempre, la vita è una catena

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati, anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Osabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
5: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Hits.
1: Top Hits Italia.
2: Eccoci. Fernando, ti rendi conto? Di qualcosa.
3: Aspetta, guarda, tolgo la base. Perché dobbiamo subito far capire che oggi sarà una puntata nostalgica.
2: Importante.
3: Perché la base è troppo potente per il mood della puntata. Infatti non volevo partire con questo silenzio, perché oggi, chi ha visto la storia lo sa, oggi si piange. Ma non adesso, rimettiamo la base. Ciao a tutti amici, martedì 7 luglio, bentornati, le sono le 18 in punto, puntualissimi, anzi anche un filo in anticipo.
2: Spacchiamo
3: il secondo, non abbiamo spaccato le settimane perché siamo ci siamo saltati due settimane in cui non è successo niente.
2: Infatti.
3: Cioè dico noi a livello musicale, perché io ho passato un bel esame, tu che hai fatto queste due settimane?
2: No, anch'io ho ricevuto un po' di esiti e poi sai, inizio a fare qualche pacco, continuo a studiare un po'.
3: Non spoileriamo quei pacchi, non spoileriamo.
2: Ma affari tuoi intendevo.
3: Ah, certo. Conosci Stefano De Martino, mi dicono.
2: Sì, di persona.
3: Bene, me lo saluti. Poi se ci invita, anzi se mi invita a Sanremo, il nuovo Sanremo che ha pensato nel 2027, ci farà un favore. Ma torniamo a noi, come sempre, mi stavo quasi dimenticando. Vedi, si vede che avevo perso un po' di smalto. I contatti. Guarda, ho anche l'effettino. No, questo è l'applauso, questi qua. Ti piace?
2: Bello,
3: lo rifaccio, i contatti. Allora, telefono 02 23 99 24 75 per contattarci, su WhatsApp al 320 320 56 52. Potete scriverci come sempre al chiocciola Poliradio Bot, oppure potete vederci, scrivere, sentirci, fate un po' quello che vi pare su Twitch, il link è il seguente: www.twitch.tv/poliradioit. Bene cara Gaia, siamo pronti?
2: Sì, siamo pronti, anche perché io mi aspetto un po' di estate in questa classifica, no?
3: Ah, bene, come se non bastasse. Allora, partiamo subito dicendo che abbiamo un nuovo ingresso in top 20.
2: Vai, con una coppia vincente, possiamo definirla
3: con
2: così.
3: Con una coppia che abbiamo fatto anche il post, amici. Guardate, mettete mi piace al post di Instagram di Poliradio. Poliradio Hit su Instagram, giusto? Gaia, confermi Poliradio Hit?
2: Sì.
3: Ok, perfetto. La nostra responsabile comunicazione conferma che su Instagram ci chiamiamo Poliradio Hit. È uscito il post di Charts in cui abbiamo fatto un piccolo riepilogo dei tre brani più ascoltati settimana dopo settimana per giugno. E Ossessioni di Samurai J e Vito Salamanca ha battuto il record di
2: Number one
3: per più settimane consecutive, ben 17, cara Gaia.
2: Chissà
3: se vogliono bissare questo successo con il nuovo pezzo che debutta in top 20, Flamenco Paranoia. Ce la sentiamo e poi la commentiamo tutti insieme.

0: appunto Flamenco Paranoia, la premiatissima ditta Samurai J e Vito Salamanca debuttano in top 20, perché in realtà avevano debuttato già settimana scorsa al 22esimo posto, entrano in top 20 per questa settimana. Allora ti faccio già le mie previsioni, che quest'anno ci ho azzeccato parecchio. Questa non arriverà mai al primo posto, secondo me.
1: Ma infatti sono d'accordo con la definizione che tu davi durante la canzone. Una canzone un po' da spiaggia, da ascolto.
0: Esatto, quindi starà qua fino a fine luglio, agosto, e poi ce la dimenticheremo negli abissi delle classifiche italiane, come è tantissime vero. Altre canzoni. Come ad esempio, mi porto un po' avanti, quella dei Pinguini Tattici Nucleari, che noi pensavamo potesse spaccare tutto, invece non ha mai raggiunto la top 3 e, se non sbaglio, neanche la top 5. Quindi l'abbiamo sbagliato un po' con le previsioni.
1: È vero, ma forse perché loro si sono mantenuti sempre su un sound un po' troppo ricorrente.
0: Ah, iniziamo con le scuse già.
1: No, non pensi? Alla fine si assomigliano un po'.
0: Come te li difendi? Ah no, questo sì, sicuramente.
1: Negli ultimi anni hanno un po' perso l'originalità, forse. Io sono andata a due concerti,
0: E mo ci dici quali, però?
1: No, dei Pinguini sono stata a Verona, non ricordo neanche più quanti anni fa, 3 anni fa forse.
0: Sì.
1: E poi San Siro Parterre 2 anni fa. Là è stata una delle emozioni che, ancora a ripensarci, mi vengono i brividi.
0: Allora, ti faccio i conti in tasca, ma quanto hai pagato San Siro Parterre, se ti ricordi?
1: No, assolutamente non mi ricordo, però ti giuro, l'emozione che ho provato stando lì sul prato, insomma, mentre tutto San Siro sold out faceva la ola, è qualcosa di unico.
0: Guarda, non ti video affatto, posso dirlo. No, allora, guarda, ti dico, io ovviamente non sono mai andato al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Ovviamente.
0: E non so se ci andrò mai nella mia vita, a meno che non sarò proprio costretto da mia madre, / mia cugina, / mia fidanzata, perché non penso ci andrò mai da solo. Quindi ecco, questo è questo.
1: Fernando, dobbiamo parlare io.
0: No, aspetta, ipotetica, non attuale. Ah. Ok. No, occhio, non partite. Ecco, preferirei andare da solo magari al concerto di Mabu Joe, che ci sentiamo con la sua, come si dice, Maladie?
1: Maladie.
0: Brava, Maladie, dai.

0: Malagé di Mavu Joe, pronunciati entrambi malissimo, alla posizione numero 19.
1: Ci hai provato, Fernando, è questo quello che conta.
0: Ma mi fa ridere molto la loro etichetta, cioè la sua etichetta, sai come si chiama?
1: Dimmelo.
0: No Joke Records, quindi non si scherza con loro. Siamo avvisati. Attenzione, il primo, anzi, la prima che ci scrive, ed è una new entry, non di classifica, ma di... scrittura, non so come dirlo.
1: Di fan attivo di charts.
0: È la nostra amica Clea che dice: Santos, ma che musica è mai questa?
1: Non la scegliamo noi.
0: No, questa sì, però quella che mettiamo sì.
1: Beh, in parte.
0: Clea, pensa a cosa non scegliamo, più che altro questa è la domanda. Un saluto a Clea, brava che si è collegata, perché ho detto collegatevi a tutti.
1: Hai fatto bene, Fernando.
0: Bene, aspettiamo ovviamente tuo fratello. Dov'è tuo fratello?
1: Ma mio fratello è a mare.
0: Ma
1: chi
0: in Puglia?
1: Sta meglio di lui, è certo.
0: All'Endinuso, dov'è?
1: All'Endinuso.
0: Ho detto un paese a caso della costa salentina.
1: No, Porto Cesareo.
0: Ah.
1: Il top del top, Fernando.
0: Aspetta, ma Porto Cesareo o Torre Lapillo?
1: Questo non lo so di preciso. Là in quella zona, però, ci siamo capiti.
0: Eh certo, cioè, diciamo nella zona Vips, che non è manco della parte, come dire, del Mar Adriatico, è della parte del Mar Ionio.
1: Il migliore.
0: Sì, perché c'è anche il mio paese in Calabria, molto molto più sotto, se vai molto più giù col Mar Ionio. Ma tornando non al Mar Ionio, ma a Milano, è un pezzo, il prossimo che andiamo a sentirci, Obsessed di Shiva e Anna, che abbiamo...
1: Uno dei tuoi preferiti, possiamo dire così.
0: Purtroppo non è mai arrivato alla prima posizione come noi auspicavamo, però insomma ha fatto un grande percorso, noi siamo orgogliosi di Shiva e di Anna.
1: E ce l'ascoltiamo con...
0: Ma purtroppo la troviamo alla posizione numero 17, Gaia.
1: Ma che fa, ma noi ce la

0: E purtroppo alla posizione numero 17 scendono Shiva e Anna con la loro Obsessed. Ce la siamo goduta e mi sa che entro settembre l'abbandoneremo definitivamente.
1: E vabbè Fernando, ma
0: bisogna 5 posizioni,
1: bisogna
0: mamma mia.
1: Imparare a lasciare andare le cose.
0: Ecco, parlando di lasciare andare le cose, iniziamo un po' oddio a fare piani per il futuro. Quest'estate cosa combini tu? Sentiamo.
1: Quest'estate in realtà molto poco. Scenderò giù in Puglia, alle dune, come dicono qua in chat.
0: Salutiamo Sarchiapone che ci comunica che tuo fratello è alle dune. Grazie per l'informazione, prego.
1: Grandissimo Lido, tra l'altro. Quindi io scenderò un po', sarò 3 settimane prima di prendere di nuovo il volo, anzi 2 voli.
0: Ah, e questa è una novità, perché non so se tutti sanno.
1: Diciamolo.
0: Che tu andrai in Erasmus. Vuoi dirci dove?
1: Andrò in Erasmus in Norvegia. Ma
0: vuoi dirci dove?
1: Nel nord della Norvegia.
0: Vuoi dirci dove?
1: 320 km sopra il circolo polare.
0: Dici dove?
1: A Tromso.
0: Oddio, sembra tipo il nome di una merendina della Kinder, tipo Trotsky.
1: Ah, questa è la prima volta che mi dicono così. In genere mi dicono
0: No, vabbè, è troppo banale quella, dai. Tromso. E quindi quando è che parti per Tromso?
1: Prestissimo, l'8 agosto, ma ti rendi conto?
0: Perché lì giustamente è già quasi autunno.
1: Sì, okay, più o meno, inizia a fare freschino.
0: Le lezioni inizierebbero?
1: 2 giorni dopo.
0: Il 10 agosto, mamma mia.
1: San Lorenzo, quest'anno non lo festeggio, Fernando.
0: Ma in che senso San Lorenzo?
1: Scusami, tu che sei di Brindisi San Lorenzo?
0: Ma non pensavo lo festeggiaste anche a Lecce o in provincia di
1: Certo!
0: A sud si festeggia.
1: Spiaggia, in tenda.
0: Ah, ma quindi non è solo... Io pensavo fosse soltanto un vizio di noi della provincia di Brindisi.
1: Sei un egocentrico.
0: No, no, ma noi a Brindisi siamo convinti che soltanto noi abbiamo San Lorenzo e San Giatoru. San Teodoro non ce l'avete, ma noi
1: e quando
0: sì.
1: È?
0: Il Santo Teodoro... Oddio.
1: Già il fatto che non lo sai...
0: Guarda, penso a fine agosto, sai? Ma non vorrei fare amici... Amici di Brindisi, aiutateci della provincia, ricordatemi quando è San Giatoru, detto anche in italiano San Teodoro. Ma andiamo avanti perché...
1: Dai.
0: Ecco, mamma mia, quanto siamo telefonati, siamo nel pieno del mondiale, stiamo anche vedendo Argentina, Egitto in diretta dalla nostra redazione di Poliradio e quindi niente di meglio della buona Shakira che è tornata in auge dopo anni con una nuova canzone mondiale che arriva anche in Italia in top 20, ci ascoltiamo, tanto l'avete già sentita tutti nei social, e dai, guarda, facciamo così, dimmi dai, io te la mando.
1: Dai.
0: Di nuovo.
1: Dai.
0: E va, andiamo.

0: Non l'hai mai sentita, tipo?
1: No, Fernando, ma io sono in burnout, tu non hai capito.
0: E infatti te ne scappi in Norvegia.
1: Ma no, questo è il problema, che devo fare troppe cose contemporaneamente.
0: No, allora.
1: Io non riesco a sentire, in questo periodo, dico, non riesco a sentire anche Shakira, purtroppo.
0: Dicevamo, parti l'8 agosto. Nel frattempo allora ci segnalano che la telecamera di Twitch, io dico sempre potete vederci su Twitch, ma in realtà oggi non potete vederci perché guarda la telecamera dove punta Gaia, non punta a te, ecco aggiustala, no? Così,
1: ma
0: che possono vedere.
1: Aspetta,
0: ok, vai. Aspetta,
1: vabbè,
0: oddio, ma questa telecamera la vedo malissimo comunque. Gaia, io te lo dico, non Gaia tu, l'altra Gaia, se qualcosa succede io non mi prendo nessuna responsabilità per la webcam. Lorenzo, vedi, Lorenzo è quello che è il più puntiglioso, che vede questi dettagli, non me ne ero accorto ad esempio.
1: Anche se da Twitch ci continuano a scrivere, infatti salutiamo anche Stefano, e siamo tutti curiosi, Fernando, noi qui in redazione, da Twitch, di quello che farai tu quest'estate.
0: Ah, ecco, è il mio turno giustamente.
1: Vai.
0: Quindi allora il 20 ho un altro esame, quindi si chiude la mia sessione estiva. Dal 21 poi tecnicamente sarei libero, ma devo fare alcune questioni burocratiche per casa, quindi avevo il biglietto il 28 luglio che non usufruirò.
1: Ma tu sei un pazzo!
0: No.
1: Ma c'è un effetto.
0: Quale effetto?
1: Non lo so, effetto, dei carabinieri.
0: Effetto Doppler. No. No, non ho nessun effetto, devo rimanere qua probabilmente fino all'inizio di agosto, poi scenderò, ma penso direttamente in Calabria, quindi la Puglia quest'estate forza non mi vede, mi dispiace. Cari
1: Zumpa.
0: Pugliesi. Cari amici pugliesi, ma attenzione. Ci ha scritto Chips Grulla.
1: E non solo scritto.
0: Non solo scritto, perché ce l'abbiamo letteralmente a quanto? 5-6 metri di distanza con la nostra presidente Ginevra.
1: Magari poi ci passano a salutare.
0: Sì, perché per i veterani di Charts, voi sapete che Chips Grulla è uno dei più appassionati amici che
1: è
0: ci
1: vero,
0: scrivono. È già stato ospite con Ginevra e chissà se oggi faranno il bis. Noi nel frattempo andiamo avanti e ci sentiamo.
1: Ah, l'ultima canzone di Anna.
0: Ecco, che inizia così, tipo ultra elettronico. Velocissimo, vai, Anna, vai. Non dico neanche. Vai.

0: Ecco, ecco, questa era White Girl Wasted di Anna. Un ritmo, devo dire, molto, che mi ha messo in difficoltà, non ho neanche fatto in tempo ad annunciarla.
1: Ci saluta
0: e salutiamo Emanuele Campagnoli, il nostro carissimo Ema. Intanto su Twitch c'è il panico perché non riescono a vederti, Gaia, mi è andato completamente in confusione tutta la nostra community.
1: Ma adesso vedranno qualcuno migliore
0: di te, tutto meglio il rispetto.
1: No,
0: è
1: senza,
0: ritornato, amici.
1: Senza rispetto.
0: E ti accolgo come meriti con un grandissimo applauso. Chips Gurla, bentornato a Chats Top It's Italia. Come stai?
2: Mille ragazzi, devo dire una cosa. Gaia, se fossi in America in questo momento direbbero stunning.
0: Stefano Labbia o Labbia, ci dica lei, dottor Stefano, come va pronunciato. Mi ricorda che San Teodoro è i primi di settembre. Grazie Stefano, adesso mi sono ricordato. Sì, perché poi c'era la festa del mio quartiere, la festa del casale, che era tipo prima del mio compleanno, che è 9. Quindi tutto poi torna. Caro Chips Gulla, Lollo, ti salutano anche da Twitch, eh?
1: Ma infatti quanto è famoso?
0: Posso dire più famoso di noi, a mani bassissime.
1: È vero.
2: L'allievo che supera il maestro, direbbero.
1: Beh, mo si sta un po' allargando.
0: Allora, guarda, caro Chips Gulla, tu lo sai che io t'ho già inquadrato come mio predecessore. Poi a maggior ragione dal fatto che l'anno prossimo Gaia va in Erasmus. Poi non si sa che fa, non lo sa nessuno, perché stavamo analizzando passo dopo passo l'estate e anche l'autunno di Gaia, che dicevamo starei in Norvegia fino a quando?
1: Fino a dicembre sicuro.
0: Ok, poi che succede?
1: E poi, devo essere sincera, lo dico.
0: Aspetta, calma, se è troppo cattiva come cosa non dirla, siamo ancora a metà.
1: Vorrei tornare a casa.
0: Attenzione. Momento triste. Cosa vuol dire questa cosa?
1: Vorrei tornare a Lecce.
0: Ma neanche a Surbo, proprio a Lecce.
1: Ancora Surbo, io non vengo da Surbo.
0: Ah, è vero, Trepuzzi.
1: Veglie.
0: Guarda, tolgo anche questa base così per mantenere l'effetto suspense. Quindi vorresti tornare a Lecce, cosa vuol dire?
1: Perché poi mi dovrebbe mancare solo la tesima. Mo', cioè, mi sembra...
0: Puoi anche piangere, tranquilla. Tanto, vedi, la telecamera punta su Chips Gulla.
1: Sì, esatto, sono un po' overwhelmed in questo momento.
0: Ci sganci questa bomba.
2: Ti vogliamo in diretta da Monteruga nel prossimo semestre.
1: Ma tu sai che cos'è Monteruga, Fernando?
0: No, però mi ha fatto ridere il nome. Perché si chiama Monteruga, scusate?
1: Monteruga è un borgo fantasma, che è l'unica frazione di Veglie, dove adesso non ci vive più nessuno. Cioè, ma
2: zero abitanti su Wikipedia.
0: Ma Veglie può anche permettersi di avere le frazioni. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? La nuova Lecce. Rimetto la musica perché questo mood è troppo, troppo pressante.
1: E infatti.
0: Quindi, dillo da Emanuele Campagnolo, che lo chiede esplicitamente. Gaia, se ne va, sì o no?
1: Per adesso sì, poi... No, basta, Fernando!
0: Sì?
1: Per adesso.
0: Quindi sicuramente fino a dicembre, poi
1: esatto,
0: si vede.
1: Bravo, diciamo così, che mi piace.
0: Quindi
1: mi piace
0: te, ne vai, te ne vai con sospensione, possiamo dire.
1: Ma sì.
0: Mi lasci da solo?
1: No, questo mai, ci sarà Chips Gurla al mio posto.
0: Ok, perfetto, allora facciamo così. Noi adesso, considerando anche Chips Gurla, ovviamente lanciamo i casting in diretta. Amici, si libera un posto alla conduzione di Charts Top It's Italia. Per contattarci, i contatti sono sempre soli: 02 23 99 24 75 320 320 56 52. C'è anche l'effettino, guarda.
1: No, ma sbaglio effetto.
0: No, ok, ho messo l'applauso, questo qua. Ecco, tipo aeroporto. Quindi scrivete e contattateci a questi numeri, risponderà la redazione e il mio manager per i eventuali provini. Ah, addirittura vedi, Lorenzo propone che devi essere tu a scegliere il successore. Come la vedi questa cosa?
1: Non lo so, potrebbe andare a tuo vantaggio però.
0: O a mio svantaggio, perché...
1: Ma tu ti sei trovato bene con me, Ferdi?
0: Ma perché
1: ti
0: ho scelto io? No, scherzo, questo non è vero. Questo non è vero, adesso svegliamo questo aneddoto, perché comunque siamo a fine dell'anno. È stata Gaia ad auto, come dire...
1: Invitarsi,
0: e io ovviamente l'ho accolta con grandissimo piacere.
2: Il più grande errore della tua vita.
0: No, mi dissocio a queste accuse. Amici, siamo già alla sesta posizione. Oggi è così, oggi siamo andati proprio sulla nostalgia. E troviamo Artify5, che perde due posizioni rispetto all'ottavo posto di settimana scorsa. Con questo bel pezzo, secondo me a noi è piaciuto tantissimo. Quindi per fortuna ce lo risentiamo. Amici, Swag Music, Chips Gurla. Due secondi, un commento a caldo, subito.
1: Viva Artify5.
0: Ecco.

0: Bene, bene, bene. Ci eravamo quasi dimenticati di Artifact.
1: Ma questa che dici?
0: No, diciamo. Tanto
1: noi siamo
0: oggi,
1: sempre sul pezzo.
0: Oggi vale tutto, ragazzi. Un'ultima puntata un po' così. Gaia ha sganciato questa bomba e quindi devo dire che mi ha un po' destabilizzato. Io in realtà lo sapevo, però non sapevo che pensavi di andartene definitivamente. Questa è una novità anche per me, quindi non solo per i nostri amici che ascoltano.
1: Ora
0: e quindi
1: ci prendiamo un attimo, Ferri. Esatto, torniamo alle cose schedulate.
0: Perché questo potrebbe essere forse il tuo ultimo recap e quindi ce lo godiamo tutto, dai.
2: Charts. Top Hits Italia.
1: Alla posizione numero 20 Samurai J e Vito Salamanca con Flamenco Paranoia. 19° posto per Move Joe con la sua Maladie. Joliet 18° posto con Stelle. 17° Shiva ed Anna con Obsessed. 16° posto per Canto d'Amore. 15° Jovanotti ed Alfa con la loro Buon Vento. 14° posizione per Due Giorni di Fila di Joliet con Sfere Bassa e Anna. Sempre Joliet al 13° posto con Autorità. 12° ultimo con Romantica.
0: Posizione numero 11 per Sfere Bassa e Dynastic o Dynastic. Ai ai ai. Dai dai invece Shakira e Burna Boy. Posizione numero 10. 9° posto per Anna con White Girl Wasted. 8° posto sale di una posizione. Sorry, scusa, lo sento. Pinguini Tattici Nucleari. Da Dio Brescia si conferma alla 7° posizione. 6° posto abbiamo appena ascoltato Swag Music di Artifive. E sono le 18:33 e siamo già arrivati, cari amici, alla top 5 delle top hit del nostro paese. Ecco, allora entriamo nelle posizioni, visto che ci ascolta Emma, io rubo una catchphrase bellissima, si scalda la situazione. Ecco, scusa Emma, non mi denunciare per copyright.
1: Anche la base ci fa scaldare un po'.
0: La base, questa è una chicca di questo programma, devo dire, di cui sono molto molto fiero. Quindi entriamo in top 5, la quinta non la passiamo perché l'abbiamo passata un sacco di volte.
1: È vero.
0: Bad, Shiva e Joliet, pezzo che è stato poi, amici, tantissime settimane in seconda posizione, o in terza, non mi ricordo bene, comunque è stato tantissimo.
1: È la 12esima settimana che sta in classifica. Fai un po' i conti.
0: Sì, ha debuttato in top 20, non se n'è praticamente mai andata. Addirittura guadagna una posizione, quindi dal 6° posto di settimana scorsa la troviamo al 5°. Ma io voglio passare al 4°, perché al 4°, allora dico subito chi c'è.
1: E torniamo anche un po' all'argomento di prima.
0: Ecco, brava, ci sono Serena Brancale, Levante e Delia Bullisi. Solo Delia. Con
1: sì.
0: Al mio paese, canzone oggetto di tantissime polemiche ultimamente.
1: È vero. Ma
0: dal 1° maggio al sud, ti giuro, ho visto tanti post su Instagram su questo pezzo, ma non abbiamo mai parlato di... A te questo pezzo piace, sì. Parliamoci chiaro, scusa.
1: Guarda, lo ascoltavo risalendo una delle ultime volte da giù per tornare qui a Milano.
0: Quando andavi al tuo paese? No, quando tornavi
1: dal mio paese. C'avevo un po' di nostalgia, però effettivamente un sud molto da cartolina.
0: Ok.
1: Tu che ne pensi?
0: Allora, io parlo del ritmo. Il ritmo è bello. Loro sono tre artiste comunque brave. La Brancale comunque ha una storia importante. Levante anche. Delia è apparsa nei riflettori mainstream grazie alla sua ultima partecipazione X Factor del 2025.
1: Ho
0: anche una cosa da dire su X Factor 2026. Anzi, la dico adesso perché leggevo oggi che X Factor ritornerà a fare la finale a Milano. Perché gli ultimi 2 anni, non so se lo sapevi,
1: è stata a Napoli?
0: Sì, in piazza Plebiscito, un bellissimo spettacolo. Complimenti agli amici di Sky che si sono occupati di questo evento, perché veramente non vedevo da tanto un X Factor così sulla cresta dell'onda.
1: Secondo me sei uno dei pochi che lo segue ancora.
0: Sì, probabilmente. No. Allora, gli ascolti che fanno tipo sono sull'ordine dei 900.000. Sono lontani dai 5 milioni che facevano con i Maneskin, con Lorenzo Fragola. Però ormai quelli sono...
1: Lo

0: Io all'epoca.
1: E pensa tu, quindi dici, lo guardavo anch'io. E quindi torneranno al Milano al forum. Se volete invitarci, amici, ovviamente la redazione di Poliradio la conoscete perfettamente. Nel caso potete trovarla su www.poliradio.it per eventuali accrediti. E quindi dicevamo, Delia è uscita da X Factor. E quindi insomma, tre artisti carine, a me piacciono, brave. Serena Brancale è molto brava. E hanno fatto questo pezzo. Oh, a me piace. Posso
0: e
1: mettermi
0: allora,
1: contro?
0: Sentiamo,
1: ma posso mettermi contro il mondo social? Cioè, posso farlo l'ultima puntata?
0: Ma certo, ma non ti devi preoccupare, qua siamo tra amici.
1: Guarda, il fatto che tu mi hai detto che non mi posso preoccupare mi farà preoccupare. Ma sai che ti dico? Ce la sentiamo lo stesso. Posizione numero 4. Mi sento

0: quarto posto per Serena Brancale, Levante e Delia Buglisi con Al mio paese. Gaia non tornerà, abbiamo capito, il suo paese andrà in un altro paese.
1: Ah, però poi dopo tornerò anche al mio paese.
0: Ma volevo fare la battuta, hai rovinato, niente, l'hai rovinata. Bene, abbiamo di nuovo Chips Gulla che se n'è scappato per il ricappone, l'ha proprio schippato di netto.
1: Ha avuto paura.
2: Io ho sempre paura di queste cose, ci bisogna parlare troppo, ma sono qui tornato per fare una domanda a voi e fare un rimprovero alle persone. La domanda è molto semplice: che torta dovrebbe fare Gaia?
0: Ah,
2: al
0: giusto,
2: bicocche
0: giusto.
2: Vi piace sì o no? Scrivete in chat e il rimprovero è per Ferdi. Ferdi,
0: aspetta, allora guarda, via
2: Ferdi,
0: prego.
2: Siamo arrivati alla fine. Io e Lil Naka abbiamo seguito la maggior parte di questi episodi
0: sì.
2: E io ne sono stato anche parte. E nonostante ciò arriviamo oggi, che è il 7 luglio 2026, che non hai ancora il baffo.
0: Lo sapevo.
2: Il porno baffo.
0: Mi difendo perché questa in realtà non è proprio l'ultima puntata, è l'ultima puntata di Gaia questa. Perché io
1: hai
0: forse...
1: visto? Hai visto?
0: Perché no, io non mantengo la parola giammai.
2: Perdi realtà... sempre lo stato italiano, sempre pieno di scappatoie.
0: D'altronde sono andato in Calabria, mi dissocio, mi autodissocio da questa battuta ignobile. Comunque, scherzi a parte, sì, io mi ricordo perfettamente di questo patto di sangue che ho fatto con voi. E l'ultima puntata sarà il 21 luglio, che mi dicono la radio sia aperta, perché non...
1: Solo per te l'apro.
0: Solo per me, il Politecnico farà gli straordinari soltanto per me e mi arriverà la fattura delle persone del centralino a me. Ecco, rimettiamo la base perché abbiamo finito il momento rimprovero.
2: Il baffo di Ferdi e Naspi.
0: Ma sai che in realtà ce l'avevo fino a qualche giorno fa?
1: No, e l'hai tagliato apposta.
0: E avevo anche i capelli quasi lunghi, perché non me li sono tagliati per 3 settimane.
1: Beh, in effetti anche adesso te li vedo abbastanza. Aspetta.
0: No, oddio, è saltato tutto, è la fine.
1: È caduto.
0: Oddio, mamma mia, l'ho vista malissimo. Ecco, non toccare perché... Mamma mia, ragazzi, abbiamo una telecamera pericolante in studio 1. Secondo me farà una bruttissima fine perché sta... Io da il buon ingegnere civile, ecco, Chips Gulla saluta. Però ragazzi, la vedo veramente, veramente messa male. Ovviamente manderemo la fattura a Gaia. Ma torniamo a noi.
1: Dai.
0: Visto che lo sappiamo che Gaia è una canzone, è una donna estremamente romantica. Potevo io che la sua ultima puntata non mettere un po' di romanticismo
1: spicciolo.
0: Poi soprattutto se lo fa Joliet. Vedi, si chiama proprio Canzone d'amore.
1: Me la dedichi?
0: No, io no, perché io no, ma te la dedico a tutta la community che ti ha supportato quest'anno per il tuo addio, cara Gaia, Canzone d'amore, secondo posto.

0: Mi sono un po' emozionata.
1: Io mi sono emozionato, in realtà incazzato, perché ho sbagliato, amici. Non è la seconda posizione, è la terza posizione. Guadagno due posizioni. Oddio, sto morendo completamente. Perché la seconda posizione, già la sentite dal mood di questa bellissima base, altra cosa di cui mi vanto tantissimo di questo semestre.
0: Ma raccontiamolo, che prima di fare il programma, Fernando ha fatto 20 basi.
1: Sì, che poi non abbiamo più usato, vero?
0: Lo so.
1: Sì, ci sono stati un po' di cambi nel...
0: Una per ogni mood ne avevamo.
1: No, adesso ne abbiamo una per ogni mood. Prima ne avevamo tipo 20 un po' sbagliate.
0: Ah.
1: Ma guarda, vediamo se ce l'ho ancora tipo. Guarda qua, aspetta un attimo. Un attimo, amici. Ah, ecco qua, ecco qua. Allora, vediamo se riesco a fare una cosa adesso. Ok. Per esempio, questa qua.
0: Bella.
1: Questa sai che pezzo è?
0: Ah, sì, lo leggo. Ma non vale.
1: No, dovevi indovinarlo.
0: Dimmelo, dillo tu per chi ci sta ascoltando.
1: Questa è Vamos a Bailar di Paola e Chiara. Oppure questa qua di... Oddio. Ah, questa qua. Questa la sai?
0: Questa è Neck.
1: Brava, vabbè, l'hai letto. Questa è Lascia che io sia. Poi, questa qua è bellissima. Questa molto anni 80, cioè letteralmente anni 80.
0: Mi fanno ballare queste basi. Avremmo dovuto utilizzarle, caspita.
1: Esatto, no, ma l'abbiamo utilizzata. Il fatto che era un po' di tempo fa. Questa è una di Mattia Bazar con Ti sento, amici. Pezzo clamoroso, storia della musica italiana. Ma torniamo a un po' di questo ritmo latineggiante, perché al secondo posto troviamo io l'avevo detto.
0: Certo che l'avevi detto, sei l'oracolo.
1: Mi avevate sfottuto tutto. Che cosa dici? Ed è arrivata al secondo posto. Si conferma addirittura al secondo posto Fred De Palma, Nitta ed Emi Schilla con La testa gira. Guarda, io non so se ce la farà ad arrivare al primo posto ormai, perché non posso dire che è il primo, perché sennò farei uno strafalcione. Però veramente c'è una canzone che fatica ad essere scalfita, ad essere buttata giù dal trono. Ma
0: noi ce la godiamo anche al secondo posto.
1: Ma sì, risultato veramente straordinario. Sono già 14 settimane che in classifica, quindi insomma, come dire,
0: mica poco. Cioè,
1: posso dire che ci ho azzeccato o no?
0: Ci hai azzeccato.
1: Bene, quindi me l'autodedico da solo questa canzone al secondo posto. Non

0: Bene, bene, bene, la testa gira, nel frattempo Chips grulla, gira la telecamera, no, addirittura l'ha presa proprio così, tipo handheld, benissimo, benissimo. Salutiamo Tancredi che si è collegato proprio, proprio agli sgoccioli di questa penultima puntata di...
1: Stavi dicendo qualcosa di strano.
0: Stavo dicendo ultima, tranquilli, di penultima puntata di Charts Top Hits Italia, oggi anche addirittura in anticipo, quindi possiamo prendercela con più calma, sono le 18.50 e ci apprestiamo a scoprire la top hit del nostro paese, amici. Bene, musica di tensione.
1: Certo, guarda, c'ho la pelle d'oca.
0: No, ma prendetela con calma, tanto siamo stra in anticipo, tanto Phil è lì, ah no, non è manco più lì, vedi, Phil è già arrivato, quindi diciamo subito che tra pochissimo, dalle 19 alle 21, Hit 40 UK con Philip Michael Grasselli, come di consueto, forse passa Ema, ha detto, no, non questa settimana, forse passerà settimana prossima, Ema Campagnolo, e spero di vederlo, perché Gaia, non so se ti sei resa conto, ma...
1: Non lo vediamo da un botto?
0: No, letteralmente, da quando abbiamo iniziato questo programma, non c'è mai stato.
1: Basta, non se c'è... inizia, ciao! Io
0: Ema, Ema, Ema ha detto ok, iniziano loro e io non vengo più. Letteralmente così.
1: Chi l'abbiamo fatto?
0: Ce lo spiegherà Ema quando verrà. Nel frattempo Tancredi suggerisce Philip Michael Jackson Grasselli. Bellissimo, bellissimo paragone. In realtà no, perché Michael Jackson è morto, quindi auguriamo altri 100 anni di vita al nostro Phil, che
1: come
0: se
1: sei macabro.
0: Io sono, ma mi appunto le...
2: Ha avuto dei problemi con la giustizia molto importanti.
0: Ma chi, Phil o Michael Jackson?
1: Michael Jackson, spero.
0: Ah no, pensavo dicessi spero Phil. Ma non so dove sia andato, è scomparso anche lui. Perché di solito diciamo entrano. Invece sapeva, gliel'avremmo chiesto. Però l'abbiamo già sostituito. Vedi che è tornato Chips Gulla subito. Ma la telecamera l'ha aggiustato. Oddio.
2: Ragazzi, le torte, ci servono le torte.
0: Ah, è vero, è vero. Allora, ma facciamo noi. Visto che comunque Lorenzo non mi sembra esperto di torte, Tancredi neanche, meno che
1: vuole. Ma questo potrebbe essere un bel aggancio con pane e Nutella. Perché voi... Lo sapete, no? Cioè noi facevamo come ultimo talk la ricetta.
2: La ricetta di pane e Nutella.
1: E questa potrebbe essere la ricetta di Charles.
2: Spiegaci come si balla la pizzica adesso.
1: No, la ricetta di Charles
0: e è spiegalo,
1: come si mangia.
0: E spiegalo mentre prepari la due torte.
1: No, sono in difficoltà infatti.
0: Ma il gusto ce l'abbiamo? Allora, innanzitutto abbiamo tipo crostata, torta sbriciolata.
1: Allora vorrei fare una torta alla frutta, però che sia estiva.
0: Vai, no. tu parla che io ti faccio i giochini sotto, vai.
1: Una torta estiva vorrei. Quindi tipo le pesche? Che ne dite?
0: Sì? Oggi l'ho presa l'MD.
1: Ah, vabbè, l'avrei fatta io, quindi molto più buona l'MD. Siete due fan dell'MD comunque?
0: Assolutamente
1: avete,
0: sì.
1: Avete una cosa in comune?
0: Sì, ma mi stringa la mano, dottor. Ecco qua, senza fare... Bravissimo, ci sono la persona seria.
2: Due punti, MD, Top Hits Italia.
0: Ci manca solo Antonella Clerici che viene a fare il talk e poi siamo a posto. Un saluto, cara Antonella, ma torniamo a noi, prego.
1: No, torniamo a noi dicendo
0: senza
1: che
0: musica, ovviamente.
1: Probabilmente farò una torta alle pesche alla fine.
0: Ah, quindi hai già deciso tu, scusa.
1: È ormai tutta la puntata che sto cercando qua.
0: No, infatti dobbiamo aiutarti noi. Allora, la torta,
2: io avevo proposto torta Mars, un grande classico della quinta elementare.
0: Giusto, ma scusa, ma invece tipo la crostata al cacao, che è anche più facile secondo me.
1: Però la crostata è impegnativa. Devi fare la frolla, la devi stendere. Ah, ti dirò di più.
0: Sì?
1: Non ho un mattarello, non posso fare la crostata.
0: Vabbè, vai al Quirinale.
2: Comunque la torta pan di stelle costa 5-6 euro,
1: No,
0: ma aspetta, ma in che senso? Farla tu o comprarla?
2: Comprarla.
1: No, ma io devo fare qualcosa. No, non vale.
2: Perché non vale? Ti danno anche le stelline da metterci sopra come decorazione.
1: Perdi. Io vorrei lasciare un po' di alone di mistero sulla mia torta. E poi, la settimana prossima, quando tu sarai l'unico qua al Politecnico a fare Charles,
0: tu mi mandi la foto quando la fai e poi la mostro in diretta.
1: No, ti chiamo e dico alla fine, amici di Charles, ho fatto la torta così.
0: Bene, mi piace.
2: Africa.
0: Quindi allora noi ci lasciamo che tu parti l'8 agosto.
1: Io parto
0: per Tromso.
1: Per Tromso tu resti a
0: Io
1: Milano
0: resto,
1: fino all'8 agosto.
0: Sì, non parto per Tromso, parto per la cittadina di Siderno, provincia Reggio Calabria, quindi meno
1: Bello.
0: Esotica. Lei Chips Gulla cosa fa quest'estate?
2: Io quest'estate non lo so ancora, spero di sopravvivere.
0: Bene, molto bene. Gaia, adesso devo levare la musica per forza.
1: Mannaggia.
0: È arrivato il momento. Guarda, sforiamo, chi se ne frega di Phil. Poi mi assumo la responsabilità di sforare a costo della mia vita.
1: No, è importante invece fare bene anche l'ultima parte della mia ultima puntata.
0: Siamo arrivati al momento. Abbiamo iniziato il... Oddio, aspetta.
1: Abbiamo iniziato a febbraio.
0: No, forse a marzo. Mi aspetta che ce l'ho segnato. Aspetta
2: marzo,
0: un attimo.
2: Marzo.
0: Vediamo chi ha ragione. io mi fido più di Chips Gulla così su due piedi.
1: Ma noi facevamo in pizza e fichi.
0: Abbiamo iniziato il 3 marzo 2026. Sono passati quanto? 4 mesi, più di, un po' più di 4 mesi. Siamo alla puntata numero, ok, puntata numero 15, ragazzi, 15 puntate di Chart Top Hits Italia. Mi sono divertito tantissimo, grazie Guy di avermi accompagnato.
1: È vero, anch'io volevo ringraziarti, Ferdi.
0: Ecco, e è volevo ringraziare, bello. Lo farò in maniera comprensiva l'ultimissima puntata che farò da solo, purtroppo già mi viene la depressione, ma volevo ringraziare, visto che ce l'abbiamo qua, un grandissimo ospite, Chips Gulla e tutti quelli che ci hanno scritto, che veramente ragazzi siete stati in tantissimi, ci avete tenuto compagnia anche quando magari Gaia era sola, io ero solo, veramente non so come ce l'avrei fatta senza di voi. Chips Gulla, Sarchiapone, Guglielmo, Nil Naka, poi ce n'era qualcun altro della Puglia Gang,
2: il Banana.
1: Sì, erano in tanti.
0: Poi qualche volta Mattia Donghia, che la sua voce, diciamo, dalla provincia di Bari interveniva. Quindi, insomma, veramente, veramente ci siamo divertiti tantissimo. Gaia, io ti auguro buon viaggio, Ferdi. Buona vita.
1: No, non dire così.
0: Ci vedremo a Troms. No, no, non penso ci vedremo a Troms. Speriamo di vederci a dicembre. Tu mi dici, Vincenzo, vabbè, Fernando, Vincenzo è un altro.
1: Ferdi.
0: Quello che vuoi, te lo concedo. Sto tornando a Milano da Tromso.
1: Prenota allo studio
0: e facciamo un pizza e fichi, qualsiasi cosa.
1: Vai,
0: perfetto.
1: È andato.
0: Chips Gulla, io lei spero di vederla l'anno prossimo. Rimetto la musica perché il momento triste è finito. Lei rimane a Milano, giusto?
2: Io voglio un collegamento esigo, in quanto fanno un collegamento di Gaia dal Circolo Polare Artico.
0: Benissimo.
2: Lo esigo. Tanto di telecamera a sto giro dritto, così il buon Lorenzo è felice che c'è la telecamera, la webcam che è dritta e non è storta.
1: E adesso, per l'ultima volta,
0: brava, fallo tu, brava,
1: vi dico qual è la number one di questa settimana.
0: E
1: l'avete già riconosciuta, Ossessione di Samurai J.
0: Ciao

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
16: No.
15: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
17: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
18: The hits from yesterday to today, only on Polyradio.

come dicevo appunto 30 secondi fa, 19 e quasi 3 minuti su Poliradio, 7 luglio 2026, siamo qui con l'ennesima puntata di It 40 UK alla 15ª edizione. La voce è quella di Phil, sono da solo in questo momento, ma in realtà lo studio ancora fuori è bello pienotto di gente perché la sessione è ancora lunga, inesorabile, col caldo enorme, oltretutto coperto fuori. Noi andiamo a sentire le 40 canzoni più ascoltate in Regno Unito, è una classifica sempre dinamica, ma ci sono tante cose che rimangono sempre lì. Andiamo con la numero 40. È una new entry, perché in realtà comunque è sempre stata sotto la 40, quindi comunque la consideriamo sempre all'interno della classifica. La numero 40 troviamo in realtà un remix, o meglio letteralmente il campionamento di una canzone famosissima di Anita Ward di fine anni 70. Anita Ward che ha fatto quattro album in realtà nella sua carriera, ma tutte a distanza siderale, quasi una per decennio, è scomparsa, riappare, scompare, però è ancora viva. Comunque Anita Ward ha alla bellezza di 70 anni fa quest'anno. Ha fatto Ring My Bell nel 79 nell'album Songs of Love, grande singolo, praticamente quasi vi direi una one hit wonder di questa classifica ai tempi della Billboard, soprattutto era diventata famosa. E H, nostro amico DJ che oramai conosciamo da diverso tempo e con tanti singoli portati nelle classifiche inglesi, si ritrova a remixare e la richiama semplicemente R&B Ring My Bell.

un mix tra rap, un po' di elettronica all'inglese, inconfondibile, e ovviamente Anita Ward, stracampionata, anzi praticamente è basata solo su quella. Giustamente mi fanno mi segnalano Anita Ward con la W doppia, giustamente gesticolata. Allora, intanto nel frattempo vi ricordo anche che potete interagire con me al 320-320-5652 su WhatsApp o Poliradio Bot su Telegram. Tra l'altro mi sono dimenticato, ma io c'ho ancora le cose di Charts, pazzesco, vabbè, dopo sistemiamo anche le grafiche che sono su Twitch, a twitch.tv/poliradioit, se volete vederci anche in diretta. In questo momento vedete puntata verso l'esterno, vedete semplicemente un clima strano fuori dalla finestra di Poliradio perché è grigio, ma fa un caldo atroce, mamma mia. Quindi posizione 40 per H, Ring My Bell, o R&B, ma... imperioso entra ancora il nostro liner, perché ci ricorda che alla 40:39 c'è una seconda new entry di questa settimana. Parliamo di Gracie Abrams, che è pronta, è prontissima col nuovo disco che uscirà il 17 luglio, un venerdì 17 questo mese tra l'altro, e va un po' a seguire il filo che ha un po' buttato giù con The Secret of Us 2 anni fa, e ora siamo al secondo singolo dopo Hit My Wall, che è uscito a maggio, è uscito poi quasi 2 settimane fa Look at My Life, un singolo ovviamente del suo stile, si riconosce, inconfondibile, e ovviamente riguarda sempre le tematiche adolescenziali o comunque della Gen Z. Andiamocela ad ascoltare, perché è un singolo in realtà molto molto interessante.

0: I only love it 'cause it's you. 39 e 37, Gracie Abrams con la novità Look at My Life, alla 37 scende di 6 posizioni Bella Kay con I Love It, I Love It, I Love It. E giustamente, vieni caro Scarrillo, vieni qua, dacci un update anche dei tuoi esami, della tua bellissima sessione che sta andando sicuramente. Come sta andando questa
1: la
0: sessione?
1: La mia sessione sta andando a picco, a
0: rotoli. No, come sta andando a picco?
1: Sì, sì, sì, sì, non ho passato ancora esamini, però ci sto lavorando.
0: Sì, sì. Ah, ma ti capisco benissimo. Che...
1: Però in questi giorni sì. Ho fatto un po' da DJ con Lorenzo di In The House, mm-hmm. E mi sono preso troppo bene e non riesco a pensare ad altro che a fare da DJ.
0: Sai perché? Perché ti sei tagliato i capelli.
1: Perché mi sono tagliato i capelli, che non mi vedono perché non sono inquadrato adesso.
0: Ah,
1: Twitch.
0: Sì, perché dovrei muovere tutto, ma poi boomer come sono faccio cadere.
1: Evitiamo. Sì. Però, cioè, perché? Perché mai i capelli?
0: Boh, che magari è per quello che non passi gli esami, che hai perso la tua forza.
1: È tipo i capelli di Messi, quando c'aveva i capelli lunghi ed era nel prime.
0: Messi sta andando benissimo, cioè, a parte stasera che adesso anche sto qui vedendo che non so quanto sta facendo l'Argentina.
1: Contro l'Egitto sarebbe molto triste
0: 1-0.
1: Vedere.
0: Sempre 1-0, cosa fa? Vieni Gaia.
1: Sta chiudendo, cioè
0: dai,
1: non,
0: vieni Gaia.
1: Non si chiude. Qua sei forti, scusami. Io devo andare però, a prendere il treno. Però continuerò ad ascoltare.
0: Il treno per Voghera, che per meraviglia.
1: Voghera. Passo il testimone a Gaia.
0: Cremona. Alla Cremona Voghera.
2: Sì, Cremona Voghera.
0: Poi fa ridere che ha abbassato di
2: 30 centimetri, sì, il microfono. Sono bassa.
0: Oh, sei tornata anche con It 40 UK.
2: Sì, sono tornata.
0: Quanti mesi che non andiamo in onda insieme?
2: Ma tantissimi, oltretutto, vabbè, no, te la dico fuori onda.
0: Che è successo?
2: No. Sai che It 40 UK è il programma che ha fatto conoscere me Simone?
0: Oh.
2: Sì. Oh. Vabbè, scusa, volevo dirlo. Vabbè, niente.
0: Ci stava.
2: Vabbè, io non sento che cosa stai mettendo sotto. Sai?
0: Ah, giusto, aspetta, te lo faccio risentire, guarda, appena ti rimetti le cuffie così capisci che...
2: Eccoci qua.
0: Allora, okay. Quindi questo è il programma che vi ha fatti conoscere.
2: Esatto. ma io pensavo fosse romantica.
0: Qualcosa di romantico, no? Che
2: dai, sì, ormai siamo romantici.
0: Aspetta, vediamo un po' qualche cosa di romantico.
2: Dai,
0: perché
2: sì.
0: Io giustamente con il software nuovo mi sento molto boomer in questo momento.
2: Okay,
0: quindi
2: okay. Vabbè, dai, qualcosa di romantico, di carino. Tanto anche tu sei fall in love ormai, no?
0: Oh yes.
2: Infatti.
0: Anzi,
2: attenzione.
0: Amore mio, che non so se mi sta ascoltando, perché lei ha un set fotografico in questo momento, quindi sta finendo le ultime cose con il cliente che non posso dire a microfono. Però se mi stai ascoltando, love of my life, quindi...
2: Che carino.
0: Hai visto? Tra 6 giorni siamo 1 anno e mezzo,
2: Cavoli!
0: Un anno e mezzo, pienissimo. Ed è anche il mio compleanno tra un anno e mezzo, tra 6 giorni. Quindi...
2: Sei più vecchio di Cristo? Cioè di Cristo vivo?
0: Sì, di Cristo da vivo, esatto.
2: Esatto. Va
0: allora,
2: bene.
0: Hai visto la canzone, la prossima canzone? L'hai mai sentita?
2: Non ho gli occhiali.
0: Oh mamma mia, non hai gli occhiali.
2: No, non sto vedendo niente.
0: Three Lions. Eccola. Si chiama. Three Lions.
2: Tre leoni?
0: I tre leoni.
2: Sai che il mio segno zodiacale è leone?
0: È leone, ecco, sì. Si vede. Cavolo.
2: Vero? È un segno proprio di merda.
0: Si vede?
2: Sì.
0: Che forza, ragazzi.
2: Sì.
0: I tre leoni sono il simbolo dell'Inghilterra.
2: Ah, okay.
0: Dell'Inghilterra di calcio, quindi praticamente stiamo qui a... perché è tornata questa canzone di 30 anni fa, del 96. In occasione degli europei di calcio che se ne sono tenute in Inghilterra, e da qui nasce It's Coming Home.
2: Okay.
0: Quando abbiamo vinto gli europei, come dicevo settimana scorsa, è diventata It's Coming Rome. L'avevamo modificata apposta per sfottere, visto che la finale è stata Inghilterra-Italia.
2: Giusto.
0: Tu dovresti ricordartela, cioè parliamo del 2021.
2: Sì, no. Vabbè, io non lo seguo.
0: Non avevi 4 anni, cioè adesso non è che hai 4 anni.
2: Ne avevo un po'.
0: 17? 18?
2: Sì. E forse me la ricordo, ero a Sanremo. ero a Sanremo, non al Festival di Sanremo, ma ero a Sanremo in quel periodo quando ha vinto l'Inghilterra.
0: E ti sei buttata in acqua al mare?
2: E mi sono buttata in acqua al mare.
0: Oh,
2: sì.
0: Che bello.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Sentiamo
2: sì,
0: com'è.
2: Carino. Ma io leggo io leggo Sinner, ma non è Sinner.
0: Skinner, è Skinner.
2: Non è Sinner, non è Sinner.
0: Però vedi la barra gialla, quella la vedi?
2: Quella la vedo, guarda, 3, 2, 1. It's coming home, it's coming home, it's coming.
3: We'll go on getting back.

0: 45. What's the story, Morning Glory? Strano. Ancora ci stiamo chiedendo che cacchio ci facciano gli Oasis nella classifica inglese, che non è un anniversario di niente.
1: E infatti perché ci sono?
0: Cioè, non lo so. Settimana scorsa la stavo cercando, ma nessuno mi aveva dato una risposta soddisfacente.
1: Ok,
0: ecco.
1: Quindi non lo sappiamo.
0: Forse perché deve uscire un altro singolo, o forse perché devono annunciare altre date. Mamma mia, sto per sbadigliare che ho dormito 4 ore. Mamma
1: oh no,
0: mia.
1: Oh no, perché 4 ore? Cosa è successo?
0: Ho dormito poco, ma perché mi ha svegliato la gatta alle 5 del mattino, perché tipo mi ha graffiato il piede.
1: No.
0: E lei fa tipo, ogni tanto, lei si stende, mm-hmm. e mentre si stende fa tipo un gesto, se mi vedete in webcam, è tipo con questi artigli che tipo si iniziano a toccare, ma quasi ad affondare nel polpaccio.
1: È affondato nel piede, quindi.
0: E quindi me l'ha affondato nel piede, mi ha svegliato. E poi guardo, erano le 5:30. Ho detto, oh, cazzo.
1: Ma che male.
0: Poi mi ha svegliato alle 8:15. Un trapano nel cortile. Quindi ho detto, basta.
1: Quindi un disastro, va bene, ci sta.
0: E quindi no, basta. Adesso andiamo col primo riepilogo, perché ci sono altre belle canzoncine, eh. C'è anche una new entry.
1: Sì, non è ora di sbadigliare.
0: Esatto. The UK's biggest songs have been officially locked down. Due new entry consecutive, H&B, Ring My Bell alla 40, alla 39 Gracie Abrams con Look At My Life, alla 38 scende di 8 posizioni Ray con Where Is My Husband, alla 37 Bella Kay, I Love It, I Love It, I Love It, alla 36 Alex Warren con Fever Dream.
1: Alla 35 Three Lions, alla 34 scende On The Floor, Jennifer Lopez e Pitbull, attenzione, 33 The One That Got Away, Katy Perry, 32 Wonderwall, Oasis, e alla 31, devo dirlo, sì, Moving To The Sun.
0: È saltata prima perché c'erano tre artisti e non l'hai detto.
1: Infatti.
0: Adesso lo dici.
1: Quale? La 35?
0: Della 31?
1: Hugo, Imael Engel, Ultranate. Sono loro.
0: Ultranate però è...
1: Ultranate, Imael Engel o Engel? Angel sarà.
0: Mamma mia, ti prego.
1: È un disastro. Is officially the UK's
0: biggest chart show. C'è ora Somber.
1: Somber? Cosa?
0: Somber.
1: Ma home Somber.
0: Ti banno. Ti banno.

0: 1-0 incredibile tra Egitto e Argentina.
1: Ma 2-0 per l'Egitto, beh certo.
0: 2-0 per l'Egitto.
1: Ma cosa sta succedendo esattamente? Cioè, povera Argentina.
0: Ciao vecchio.
1: Mi dispiace. Ciao vecchio.
0: Gavezza.
1: Stanno...
0: Bologna.
1: Ho capito, dicendo? Vai in volontariato a studiare.
0: Va a Bologna a studiare.
2: Saluto ai ragazzi di Bologna.
0: Ai ragazzi di Bologna.
1: Un saluto ai ragazzi di Bologna perché sta vincendo il Bologna. No.
0: Cosa stai dicendo? Perché Johnny Shock allora fa gli anni oggi.
1: Amore, vero, auguri a Johnny Shock.
0: Auguri a Sbobby.
1: A Sbobbulo. Grande. Sbubbolo più che a Sbobbulo. Vabbè.
0: Io spero non stia sentendo la nostra puntata.
1: Anch'io. Comunque guarda, abbiamo appena sentito Om Vreker.
0: Io ti querelo.
1: Istantanea.
0: Tanto gran gol tra l'altro dell'Egitto, perché sì, comunque ha insaccato bene. Devo capire chi è che ha segnato.
1: Ma questo copricapo egiziano che hanno su i tifosi dell'Egitto.
0: Ah, Mostafa Zico, che praticamente. Insomma, adesso vedo che la probabilità di vittoria sale al 79% per l'Egitto. Mustafa Zico, che attualmente sta giocando al cioè è un giocatore del egiziano proprio. Egiziano, ma nel senso che gioca anche in Egitto, dei Pyramids. Pazzesco.
1: Buono.
0: Secondo me potrebbe andare da farsi un giretto da qualche parte, potrebbe piacere. Sì. Dopo questa che va a determinare, sono gol pesantissimo, perché l'Argentina ha sbagliato, cioè Lionel Messi ha sbagliato un rigore e ha preso un palo. Quindi
1: male.
0: Quindi dopo un mondiale così sulla cresta dell'onda, chiuderlo in questa maniera, insomma, potrebbe essere davvero la fine. Attenzione, intanto c'è il contropiede dell'Argentina che però viene bloccato dalla solida difesa a 4 dell'Egitto.
1: Ma bravo nella telecronaca,
0: un po' di sport, qualcosa riesco a... Attenzione,
1: c'è un Ferdinando.
0: Un Ferdinando?
1: Guarda che prende il Mick Jagger in mano, attenzione, segnalate. Allora,
3: sì, ci sono.
0: Allora,
3: sì, buonasera a tutti.
0: Mustafa Zico.
3: Che ha segnato.
0: Hai esatto. Visto?
3: Allora, volevo fare un attimo una cronaca di questa partita.
0: Sì.
3: Perché l'Egitto sta vincendo 2-0
0: sì,
3: contro l'Argentina, ma questo immagino l'avete già detto.
0: Sì.
3: Quindi al momento Leo Messi è fuori dal mondiale.
0: Questo non è banale.
3: Quello che potrebbe essere il suo ultimo mondiale, ma un'esclusiva per voi.
1: Attenzione.
3: Mi ha appena chiamato Donald Trump.
1: Okay.
3: Mi ha detto che lui non sa che cosa sono i gol.
0: Sì. Okay.
3: Quindi chiederà che vengano tolti 2 gol all'Egitto a fine.
1: Okay.
0: Potrebbe
1: bella
0: essere.
1: No, complimenti.
0: Mamma mia. No, più
3: ha detto anche che poi chiamerà in diretta qui. Non so per chiedere.
1: Probabilmente
3: chiederà la rimozione di Phil Grasselli dalla conduzione.
0: Potrebbe essere.
3: Aspettando Ema Campagnolo, che ci ha scritto. Prima voi ha scritto Ema?
1: No.
0: Non ha ancora scritto.
3: E questo lo flexo che Ema ha scritto a me e non a voi. Questo
1: Ema, ma se ci stai ascoltando ci devi scrivere come
3: ti permetti. No, non farlo, ma così posso vantarmi.
0: Guarda, ti denuncio. Ma c'è la pubblicità. Quindi
3: l'hydration break, no?
0: L'hydration break è vero, perché ogni occasione è buona per fare

0: Ah, a proposito, ecco, facciamo un collegamento, ma io sapevo che una volta in radio...
1: Oddio, ci sono i fantasmi.
0: Si è aperta la porta da solo. Allora, una volta in radio le porte si aprivano da sole. Ok, a parte questo, ma c'era la pubblicità fra le due di Forti UK, giusto?
2: Sì.
0: E perché adesso non c'è più?
2: Avete non l'ho mai messa.
0: È saltato l'accordo con lo sponsor?
2: Non l'ho mai messa la pubblicità tra le due ore.
0: Ma lo sponsor chi era? A Ghetto?
2: Che ce lo autofinanziamo.
1: Ah, attenzione.
2: Vabbè,
1: attenzione.
2: Abbiamo, sia io che, ma abbiamo due RAL, quindi possiamo permetterci di fare.
0: Bene, quindi lo sport è tipo, ascolta Phil Gasselli ed Emma Campagnola.
2: Autopromozione, esatto. Oh, hai visto che c'è Calvin Harris alla prossima?
0: Ma il nuovo pezzo?
2: No, no, è dell'anno scorso, però è tornato forte.
0: Oddio,
2: eh.
0: Mi sono perso. Ah,
1: poi,
0: okay,
1: e poi c'è anche, guarda, c'è anche la vitamina C lì, Clementina.
0: Ah, ma Homewrecker è comunque un pezzo che continua a picchiare. Posizione numero 3, c'è anche la Schleif, lo spoiler, ma basta.
2: Anche penso la Schlein, allora, possiamo... Cosa c'entra politica?
0: Possiamo dirlo che la Schleif è... La Samurai Jade It for UK?
2: Sì, sì, okay. Sì, ci può stare. Ci può stare. No, non è vero, non ci può stare.
0: Ma fa anche la doppietta, fa
2: 89 settimane in classifica.
0: Mamma mia, che è più di un anno o meno? Aspetta, sono 12
2: quasi, 2 anni.
0: Quasi 2 anni.
2: 52 per 2.
0: Ma perché lei andò in hype grazie a TikTok di nuovo, giusto? Con la Schleif.
2: Sì.
0: E poi è rimasta perché? Cioè, la coda qual è stata?
2: È così.
0: Cioè, la gente ancora su TikTok fa i balletti con la Schleif.
1: Sì, sì.
0: Ma
1: confermo.
0: Gaia, invece, tu, visto che... Oggi sono,
1: oggi è provocatorio.
0: No, oggi sono in piena perché sono stato lasciato dalla mia compagna di conduzione, Gaia.
1: Ah, pensavo dalla mia compagna.
2: Dalla mia compagna, dicevo.
0: Non sono fidanzato, quindi non posso essere lasciato.
1: No.
0: Gaia mi ha lasciato, ragazzi, e quindi sono un po' tipo Checco Zalone appena lasciato da Angela. Mm-hmm. Pokémon inizia a cantare e me ne vado a Milano, però al contrario. Se, non so se lo sapete, Gaia è ballerina.
1: Sì.
0: E la domanda è...
1: Sì,
0: io non sto sentendo cosa c'è di sottofondo, ok?
1: Delle trombette.
0: Perfetto.
2: È da Kill Bill, tra l'altro.
0: Hai mai ballato la Schleif su TikTok?
1: No, però, e qua vorrei la base giù, ho ballato alle Olimpiadi di Milano.
0: Ecco.
1: E questo dobbiamo dire,
2: mamma
1: ragazzi.
2: Mia.
0: Ma guarda, ma scusa un attimo.
1: Sì, dimmi.
0: Ma sai che non me ne sono accorto? Tipo, non avevi messo nulla sui social?
1: No,
0: perché non,
1: ho messo,
0: me ne sono
1: non ho messo nulla perché volevo mantenere la riservatezza,
0: sì,
1: che per me è una cosa molto importante. In effetti era una cosa molto riservata, non avevo nessuna foto, purtroppo non potevo davvero mettere nulla. Infatti fino ad oggi non ho ancora delle foto, è assurdo. Ho messo 0 storie e sono incazzata nera.
0: Bene.
1: Perché nessuno mi ha risposto alle storie, nessuno, perché non ha visto niente nessuno, pensa un po'.
0: Bene, ma quanti eravate a ballare? No, veramente.
1: Quanti eravamo a ballare del mio gruppo?
2: Ma perché sta diventando adesso un discorso sulle Olimpiadi?
1: No, eravamo tipo 200.
0: Di 200 Gaie.
1: 200 Gaie.
0: Posso dire inquietante?
3: I'm Donald Trump and I approve this message.
0: Non state il fatto che fosse 200, ma che fosse 200 Gaie.
1: Va bene.
0: E non ballavate la Schleif, quindi, insomma, sicuramente meglio di questo programma l'apertura delle Olimpiadi.
2: Sai quanto hai fatto durare il suo intervento? 7 minuti. Tu sei una bestia di Satana.
0: Quindi torno,
2: guarda,
0: a fare il podcast e vi rilascio la conduzione normale.
2: Bravo, esatto. Ascoltarci Blessings, voilà.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings alla posizione numero 29 di questa 840 UK. E grazie al nostro Fernando dobbiamo trottare verso la posizione numero 27, che è una new entry. Somber, beh, dovresti conoscerlo per forza. Intanto fa molto ridere che sia entrato uno che si chiama Trezeguet e gioca con l'Egitto.
1: Ah, ok.
0: E Trezeguet lo conosciamo benissimo per essere stato uno dei calciatori francesi più forti della storia.
1: Ok, del, io non lo conoscevo.
0: Che giocava nella Juve, tra l'altro.
1: Grande Juve. Vabbè. Sì, io sono juventina.
0: Oh, ma c'hai qualcosa che...
1: Che va bene? No, no, non ce l'ho. No.
0: Almeno lo passiamo sto esame.
1: Sì, dai, sì. Sì.
0: Adesso lo passiamo?
1: Tra poco lo passiamo.
0: Ah,
1: poco
0: meno
1: lo
0: male. Passiamo. Allora, Somber, che viene da un 2 anni pazzeschi, comunque questi ultimi, soprattutto il 2025, 2 anni incredibili. Ecco, insomma, racconta un po' del di questi ormai il problema dell'immagine, soprattutto del corpo nei social, è una cosa che è diventata una piaga. Il dover per forza dimostrare quello che sei, quello che devi essere per dei canoni che sono oramai sono ampiamente superati, cioè insomma, e anche il normalizzare determinate cose diventa anche una così me la interrompi così, stavo facendo un discorso molto
1: un discorso
0: interessante
1: di
0: sulla
1: body positivity
0: e mi parli del gol di Lautaro. No, chi è che ha segnato? Lautaro, no, non è Lautaro. Attenzione, vedo delle proteste anche da parte dell'Egitto. VAR, forse. Romero.
1: Vabbè, comunque, vabbè. Body positivity, insomma.
0: Esatto, tutto questo. E quindi il titolo, My Body Isn't Ready. Canzone alla Somber che è inconfondibile, oramai è proprio lui. Non puoi non riconoscerlo.
1: È bella,
0: l'album I Barely Know Her. Eccolo.

0: E tanto ha segnato l'Argentina 2-2, cioè incredibile, era 2-0 fino al 76esimo, ha segnato durante la Schleife ha segnato il 2-2 Lionel Messi, e io mi immagino Lele Adani impazzire, ma tanto non la sta commentando in questo momento la Rai, quindi insomma, però 2-2 in questo momento tra Argentina ed Egitto. Incredibile, ma c'è riepilogo. Locked down. Posizione 30 per Somber, Homewrecker alla 29 Calvin Harris e Clementine Douglas con Blessings, alla 28 Temper City con Self Aware. New entry per Somber alla 27 My Body Isn't Ready, alla 26 scende ancora finalmente Tame Impala con Dracula.
1: Alla 25 Lush Life, Zara Larsson, 24 Midnight Sun, sempre Zara Larsson, attenzione. Alla 23 Ordinary, Alex Wu o Ren, alla 22 sale.
0: Giuro che veramente ti banno.
1: Grazie. 22 Aperture, Harry Styles, e alla 21 Cinderella, Mac Miller e Dolla Sign.
0: Aspetta, che ho fatto un danno.
1: Oddio, hai fatto un danno. Va bene. Chissà chi ci sarà alla 20, attenzione, ma lo sapremo.
0: No, gol dell'Argentina.
1: Gol dell'Argentina, 3-2, attenzione.
0: Ci credo. 3-2 dell'Argentina. Questa merita proprio, io tolgo la base.
1: Sì.
0: Gol dell'Argentina.
1: Ferdi.
2: Allora, non so che ha segnato il numero 24, però tipo ha segnato di testa ed è alto 1,60.
0: Non ci credo. Non ci credo. Saramo lì. No, non so.
2: Forse Romero,
0: Enzo Fernandez. Enzo Fernandez.
2: Ok, non è alto 1,60.
1: Fernando Santos.
0: La probabilità di vittoria dell'Egitto era al 74%.
2: Adesso è lo 0,2.
0: È lo 0,2.
2: Comunque mi dispiace perché si vedono delle immagini di disperazione della tifoseria egiziana.
0: Questa forse secondo me è la partita di questi mondiali.
2: È un dominio, dai, Phil. 17 tiri a 2, 7 a 2, insomma.
0: Questo è vero, però attenzione, però vedo delle proteste da parte dell'Egitto. Infatti,
1: facci sapere perché.
0: No, incredibile. Cioè, questa veramente
1: mia.
0: Siamo ai dei livelli mai visti. Del calcio, cioè noi stiamo facendo sia It for UK sia il fatto questo commentare la partita tra Argentina e Egitto.
1: Bellissimo.
0: Cosa ne pensi tu che sei meno...
1: Io devo dire che mi piace guardare il calcio anche se non sono fan, e soprattutto non so tutti i tecnicismi tipo fallo di mano, cioè quelle cose lì non le vedo, però mi piace guardare la partita, cioè mi gasa, soprattutto se ci fosse stata l'Italia era un po' più gasata, però non fa niente.
0: Vabbè,
1: ci rifaremo.
0: Andiamo avanti, va con la classifica. Andiamo avanti. This is officially the UK's big

0: qualità, no. No,
1: sì. Siamo agli sgoccioli. Siamo ultimo minuto e mezzo, scene di disperazione allo stadio di Houston, se non sbaglio.
2: Sì, dovrebbe essere dove giocano i Texans. No, è pazzesco.
1: Quindi la TNT, no, quello di Dallas, la TNT Stadium.
2: La Dallas, sì, esatto. Però no, è che è incredibile questa cosa qua del 2-0 ribaltato. Cosa ti avevo detto prima?
1: Che fanno il terzo.
2: E soprattutto di giocare 5 euro.
1: Vabbè, io mi dissocio al gioco d'azzardo, ovviamente.
0: Io mi associo. Io mi associo.
1: Ricordiamo che l'agenzia delle dogane dei monopoli non promuove questo tipo... e non lo promuoviamo neanche noi.
2: Però avrei detto buttare 5 euro e provare anche a passare l'esame di statistica in questo modo. Buttando 5 euro e vedere se funziona alla fine. Vedete, non so quanto era quotato, però probabilmente è un bello.
1: Ma nel frattempo, mentre pensavo no, di rovinarmi col gioco d'azzardo, sentivo Choose in Texas. Giusto,
2: Choose
1: è lei?
2: In Texas, no, non è Ella Langley, è Boston, tra l'altro, Stella Lefty.
1: Quindi non è Choose in Texas, è Choose in Massachusetts.
2: Mi hai anche spoilerato, Chasing Booster Seats, esatto.
0: Malissimo,
1: oddio,
0: malissimo.
1: Oddio, ragazzi.
2: Chasing Maleo.
1: Vabbè, oddio, stanno sfioccando gialli nel frattempo, sì, come se non ci fosse un domani.
2: Non so perché, ma mi viene da dire che forse faranno il 3-3.
1: No, dai. Ma su questa classifica, piuttosto, noi facciamo i forti, loro fanno il 3-3. Cioè, voi fate i forti, io sono solo un estraneo. Cosa possiamo... Allora, numero 19 è Boston, quindi.
2: Sì. La prossima,
1: e siamo in tema,
2: siamo in tema.
1: Sì. Da me era decima, da voi 18 su 40, da me decima su 20. Siamo lì.
2: 18-10, come l'acciaio.
0: Ma secondo me la facciamo partire e probabilmente c'è il 3-3. Io lo dico. Ecco, vedi che la senti? Intanto, no.
1: Ci sono gesti strani, ci sono mani che volano.

0: incredibile.
1: Incredibile, sì.
0: Tra gli abbracci dei giocatori dell'Argentina che completano una missione impossibile.
2: È la partita del mondiale al momento, secondo me.
0: Mamma mia. Da un sacco di tempo che non vedevo una partita così. Che...
2: Onore all'Egitto, eh?
0: Mamma mia, all'Egitto. Sì, sì, sì. Egitto eroica, però. E soprattutto Messi che ha fatto questo gol. Un gol, una pennellata incredibile comunque.
2: Gol difficilissimo.
0: Un gol stra-difficile. Esatto, con anche una deviazione, un'ingenuità un po' del portiere, ma sì. era vicina, era poi passata dietro.
2: Last Dance per Salah comunque.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Mi dispiace tantissimo, mamma mia.
0: Last Dance per Salah è stato disperato. Anche Last Dance per Cristiano Ronaldo, ma signore e signori, Messi va avanti a 39 anni. E,
2: 41, e... no scusa, Ronaldo 41.
0: Ronaldo 41, Messi quasi 39.
2: Anche se Ronaldo ha già anticipato che potrebbe pensare al 2030.
0: Vabbè.
2: Perché saranno in Portogallo e in Spagna, in Marocco.
0: In Marocco, quindi potrebbe
2: anche giocarlo in casa. Però, 45 anni sarebbe follia.
0: Sì. Però, cioè, Messi è in questa partita veramente ha fatto di tutto. Ha sbagliato un rigore, ha preso un palo, però ha segnato il gol che porta ai quarti di finale.
2: Quindi sarà Argentina contro ai quarti di finale?
0: Argentina, adesso fammi controllare, ma dovrebbe essere Argentina.
2: A Norvegia? No. In semifinale nel caso con la Norvegia.
1: Francia no.
2: No, la Francia è dall'altra parte del tabellone.
0: Allora, Argentina. Quindi adesso sarà adesso appena si aggiornerà i quarti di finale.
1: Non lo
0: mamma
1: sappiamo.
0: Mia, perché è difficile.
2: Ci sarà Spagna-Belgio, giusto, come quarti di finale.
0: Spagna-Belgio, adesso quindi la finale. Ah, non ci sarà, non ci sarà, non si sa ancora.
2: Ah, ok, quindi chi è che rimane come ottavi di finale?
0: Guardiamo
2: il tabellone.
0: Guardiamo il tabellone che ci manca, perché c'è la sfida tra Svizzera e Colombia.
2: Guarda. Oddio, volume altissimo. Posso dirti che con Argentina-Colombia quarti di finale sarebbe estremamente esotico. Come
0: sì, quindi Argentina-Colombia, mamma mia.
2: Minimo tre rossi fioccano.
0: Sì.
2: Minimo.
0: Vabbè, noi andiamo avanti.
1: Andiamo avanti.
0: Andiamo avanti tra classifica e un'altra. Alla 17 troviamo gli Another con 54 Ultra, che è una canzone che oramai dell'estate. You. Sono venuti, ripeto, come ogni volta in stazione centrale a farci vedere la loro musica il 24 aprile.
1: Che grandi!
0: E hanno fatto un casino incredibile.
1: Bello, cavoli, non lo sapevo.
0: Non lo sapevi?
1: No, sono
0: allora
1: ignorante.
0: Ho fatto bene a ripeterlo.
1: Hai fatto bene.
0: Va bene, posizione 17 in questa Hit 40 molto strana.

0: Olivia Dean Manenita alla posizione numero 11. Abbiamo fatto la radio di flusso, banalmente.
1: Eh sì.
0: Quattro brani. Senza interruzione.
1: Tutto per recuperare Fernando Santos, che
0: sì,
1: c'ha...
0: maledetto. Più che altro ci ha fregati tanto il terzo gol dell'Argentina. Questa rimane la cosa più clamorosa, una delle cose più incredibili degli ultimi anni di calcio. E allora, quindi abbiamo ascoltato Man in It, Beat It, On Tonight di Silva Bampa e Talk to You. È il momento dell'epilogo, signori. Now, the UK's biggest songs have been officially locked down. Posizione 20 per Harry Styles, ancora Sign of the Times. Non finisce mai questa canzone di esistere. Stella Lefty Boston alla 19, alla 18 Shakira e Burna Boy con l'inno degli mondiali 2026. Dai Dai alla 17, Another 54 Ultra Talk to You alla 16, Malcolm Todd con Earrings.
1: Alla 15 One Tonight, Silvia Bumpa o Bampa, dici.
0: Silva Bampa.
1: Alla 14 sale Material Lover, Sienna Spyro, spero. Alla 13 Gennai Sfu Drake,
0: Shut the fuck up.
1: Alla 12 scende purtroppo Beat It di Michael Jackson. E alla 11 Man in It, Olivia Dean. This is officially the UK's biggest chart show. Top 40.
0: Now the official top 10. Si entra in top 10 e si scalda la situazione. This is officially the UK's biggest chart show. Top 40. Number 10.

0: Free Your Mind, giustamente. Perché cos'è successo fuori? Appena stava per finire la canzone, proprio in questo momento.
1: Mi è arrivato un voto, un voto in diretta, un bel 18, proprio pulito.
0: Che si rifiuta,
1: che
0: ovviamente.
1: Che si accetta, ovviamente. Ovviamente si accetta tutto e si va avanti, ovvio. Beh, sono contenta.
0: Così,
1: esatto, adesso prendo anche il Burger King con un po' di lattosio.
0: Oh,
1: mi cago addosso. Oh. Siamo tutti felici.
0: Quindi abbiamo parlato delle Olimpiadi. Del fatto che ti caghi addosso se mangi qualunque cosa che abbia del lattosio in generale.
1: Di Simone, perché all'inizio
0: abbiamo parlato anche di Simone. Di cosa non abbiamo ancora parlato? Delle cose che tu dici poche volte.
1: Wurstel!
0: No, della danza.
1: No, della danza. Della danza? Le Olimpiadi e la danza.
0: Tu rischi di far chiudere non la radio, tutto praticamente.
1: Tutto. Scusate, sto sviustellata, come si dice
0: in gergo. Non posso credere. Mamma mia.

0: Ted, Olivia Rodrigo, una delle tre canzoni del suo nuovo album. Che spoiler, sono tutte in top 10.
1: Ah, ecco, quindi le sentiremo.
0: Le sentiremo, non le avete ancora sentite, su tutte qua.
1: Io sto morendo di fame comunque.
0: Abbiamo capito perfettamente. Tank che ci scrive: e Chattanooga, dove sta grande cheat di Dan Peterson? Aspetta, vediamo se riesco a beccarla anche questa cheat, giusto per temporeggiare un secondo. Ma è una
1: temporeggio,
0: cosa che...
1: temporeggio. Intanto ti dico, cioè mia madre mi ha letteralmente scritto quello che mi ha detto su: arriva l'ondata di calore.
0: Letteralmente, cioè... quello, mamma mia. Oh, eccolo qua, l'ho trovato proprio subito.
2: Ciao amici, eccolo. Sapete cosa beviamo qui a Chattanooga, Tennessee? Quando il sole ti spacca in quattro, non si sbaglia. Una brocca di acqua ghiacciata e tutto il gusto dei Lipton Iced Tea. Hey gang, Lipton Iced Tea!
3: Great idea, Dan!
0: Mamma mia, mi fa venire una sete incredibile. Perché
1: e
0: devi,
1: anche una fame.
0: Devi vedere, dovresti vederlo il video. Però è Dan Peterson che a metà anni 80 fa questo spot ambientato a Chattanooga, Tennessee. Mm-hmm. E no, è fenomenale. Poi proprio ti fa venire una sete, una voglia di versare il tè in polvere dentro questa brocca di acqua ghiacciata. Ti fa venire una sete, una voglia di lanciarti in piscina.
1: Devastante,
0: sì, no, è pazzesco. E a proposito di robe vintage, in realtà non è tanto vintage perché il film è uscito neanche un mese fa, parliamo di Toy Story 5, se non l'avete ancora visto, andatelo a vedere, se non avete mai visto Toy Story siete delle brutte.

0: tantissime persone in generale, questo Guy è una persona orribile.
1: Io l'ho visto da piccola, ma mi mette ansia. A me i giochi che si muovono mi mettono ansia.
0: Da piccola, nel senso 2 anni fa praticamente.
1: No, da piccola. guarda. Ecco.
0: Sentiti Taylor Swift, va?
1: Va bene.

official chart.

0: un po' di canzoni consecutive anche adesso. Ah, sono le 20:55 in questo momento.
1: Sì, che famina.
0: Da solo anche uscire. Oh, ma hai ragione, hai fame.
1: Ho voglia di cibo.
0: Sì.
1: Di booster. Yo dog. No. Yo dog. Vabbè, la gente pensa male.
0: Allora, siamo alla decima settimana nona settimana in top ten. Ti ho brutalmente troncata.
1: Censurata.
0: È stata solamente una volta alla numero 1 il 27 febbraio 83. Insomma, Billie Jean, vabbè, la conosciamo in tutte le salse. Se non avete visto il film, guardatelo e fatevi un'opinione di questo film.
1: È un'opinione buona tu di questo film?
0: È un po' come dire, ripulito, secondo me.
1: Ok.
0: O troppo ripulito. Andiamo avanti, posizione numero 2 per Olivia Rodrigo, la terza canzone delle sue tre in classifica

0: l'ultima canzone del trittico. E adesso c'è un riepilogo che non riesumavo da 3 anni.
1: Attenzione, attenzione.
0: Alla posizione 10 abbiamo Prospa e Clooney con Free Your Mind.
1: Alla posizione 9, Choosing Texas. Bella, Ella Langley.
0: Sì, è giusta.
1: È proprio lei.
0: Alla posizione 8, Olivia Rodrigo con Drop Dead. Che pezzone incredibile.
1: Tancredi pezzoni.
0: I pezzoni di Tancredi anche.

0: piaceva proprio tanto,
1: Posizione 7, rimane lì I Knew You, Taylor Swift.
0: Pronuncia, ragazzi.
1: Vero, vero.
0: Oh, mi capita di nuovo, The Cure, Olivia Rodrigo, che somiglia un sacco a Bob Dread, tra l'altro. Però ci sta.
1: Ci sta. Numero 5, lei rimane, lei è la mia vita, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, attenzione.

0: giusto, toccava a me. American Girl di Harry Styles. No, che scusa, stavo togliendo una roba. Bella canzone, sempre. Molto 1975,
1: eccolo, re del pop Michael Jackson, Billie Jean. Sempre lei, sempre ascoltata. 47 settimane, attenzione.

0: piace.
1: Oh, mi sono capitate tutte quelle di Oliva Rodrigo. Sì, sì, alla 2 Stupid Song, alla 3ª settimana in classifica. Non è mai arrivata in prima posizione perché c'è solo quella canzone lì ancora. Who's gonna be
0: the number one?
1: O ancora alla numero uno, incredibile. Alle 21:01 in questo momento.
0: C'è...
1: Quindi scusatemi, dissocio.
0: Sì, scusate,
1: da...
0: scusate.
1: Adesso usciamo.
0: C'è... Siamo... Ci sono loro. Ci
1: abbiamo...
0: sono loro.
1: Questa è la 15ª settimana non consecutiva alla numero uno. Però ti dico, è dalla... dal 2 gennaio che è in top 10.
0: Assurdo, assurdo.
1: È dal 2 gennaio che è in top 10. E a parte una settimana, ovvero la, quella di Natale, è dal 3 luglio dell'anno scorso, quindi da un anno che è in top 20.
0: Mamma mia, che è corso, che 3 corso,
1: luglio,
0: ragazzi.
1: Un anno fa. Parliamo di Sam Fender e Olivia Dean ancora con Rain Me In. Incredibile, cioè, incredibile. Dopo un anno è ancora numero uno, eh.
0: Sei ormai rassegnato, vedo,
1: sì.
0: Vedo.
1: Okay. Però almeno un pezzo bello, non come dicono, però Samurai Jade. Ciao Gaia.
0: Ciao.
1: Ci vediamo tra due martedì, eh.

0: Top Viola.
1: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson.
19: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio. The best music in town.

0: You're listening to Paulie Radio Extra in the night.
1: Io comunque stavo ascoltando il nostro pezzo, spacca troppo, bros. Troppo. Il beat è una mina incredibile.

0: siamo uguali noi e loro. Noi e loro. Spesso siamo noi loro.
1: You're listening to Pauly Radio Extra. In the night.
2: 1984. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli.

MMO. Comprimi di soldi Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me tipo Mac Drive. Back in the days bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore, tipo questo

a conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome.

0: Radio Extra.
1: Brand new.
2: Just made a banger with some

You're listening to Polio Radio Extra.